0: Il colore del mese sarà il giallo. Il sole, l'estate, la felicità, il cambiamento, sinonimo di ottimismo e giovinezza, luminoso ed evocativo, per un carattere aperto, rilassato e potente. Buon compleanno, vivaci pet gemelli, eterna fanciullezza. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, ben ritrovati, Radio Bao & Company, il mattino di Radio Bao, in compagnia di Federica Bertoni
2: e Davide Cavalieri, I Love Animals con voi per raccontarvi un sacco di cose. Oggi ce n'è una speciale. A dirti la verità, è speciale non per tutti, perché qualcuno in realtà dice, oh, per carità, non mi succeda mai. A cosa
1: è
2: mi
1: vero,
2: riferisco?
1: A vincere il Toto Calcio.
2: Sì, no. Toto Gol, turista per sempre, quello, gratta e vinci, turista per sempre.
1: Vabbè, vedi come si vede che io non so cosa sia, no?
2: Allora, parliamo di leccate dei nostri cani, leccate degli animali.
1: Ovvero i famosi bacini.
2: Esatto,
1: quando chiami bacini. Il tuo cane, gli dice mora di papà, vieni qua, dai un bacino papà, e lui si avvicina.
2: Ed è una doccia. Allora, ci sono tutte queste persone che costantemente dicono: ma non sapete i batteri, i microbi che voi vi assumete facendo questa cosa? E i cani prima si leccano il deretano e poi leccano il deretano degli altri e poi vengono a leccare la vostra bocca. Insomma, questi discorsi ne sento di continuo. Io devo dire, mi faccio leccare in bocca da cani da una vita e sono ancora in perfetta salute.
1: Lei mi è promiscua, Bertoni.
2: Sì, sono promiscua. lo confesso, ma cani anche che trovi in canile, che sono sconosciuti, è un senso proprio di... È per conoscerti, il cane lo fa per conoscerti, per sentire anche quello che tu trasmetti, insomma, sudore, umore, un sacco di cose.
1: È vero, il cane quando ci lecca cerca di capire come stiamo, è proprio un senso di appartenenza, e se ti sta leccando in una determinata maniera, proprio, diciamolo, proprio senza paura, che di vogliosa, che tu gli piaci, che ti berlicca tutto, come si suol dire, è perché vuole proprio dirti: cavolo, tu sei il mio umano preferito, tu sei la mia meglio amica, ti dice.
2: E io mi sento una grande privilegiata quando lo fanno i cani,
1: assolutamente vero.
2: È una cosa che ahimè i gatti fanno molto raramente, non è nel modo di essere del gatto, noi che siamo gattari con gatti in casa, però è vero che tutte le volte che andiamo a trovare qualche cane in rifugio, in canile, hanno comunque questo atteggiamento, non tutti ovviamente, però qualcuno ha questo atteggiamento molto affettuoso, veramente di avvicinamento in questo modo, un po' per loro, per leggerci, ecco, diciamo così.
1: Ti devo dire che Gala ultimamente, sì, al mattino due berliccatine alla mano me le dà, alla faccia sarà difficile. Probabilmente sarò quando entrò in pensione. Sulla mano siamo arrivati al punto, proprio quelle due, proprio sai quelle striminzite che senti la linguetta ruvida che fa.
2: Comunque, dal mio punto di vista, fatevi leccare assolutamente dai cani. E se vi fate un problema per i batteri, mia nonna diceva sempre: si fa difese immunitarie.
1: È vero. Quando i bambini mangiavano la terra, si fa le difese immunitarie. E siamo arrivati fino adesso. Radio Bao & Company, I Love Animal, prosegue questa mattinata.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri. Music and Pets su Radio Buy & Company, sono Davide Cavalieri, welcome back. Negli ultimi anni sono diverse le specie animali che sono diventate una prova concreta che la conservazione delle stesse funziona quando scienza, istituzioni e scelte politiche vanno nella stessa direzione. E io sto muovendo le mani come un vigile urbano, vabbè. Il panda gigante, per anni simbolo globale del rischio di estinzione, ha visto migliorare il proprio stato grazie alla protezione delle foreste di bambù e alla creazione di riserve a loro dedicate. Nel 2016 è stato riclassificato come vulnerabile, un evento raro in un'epoca segnata da continue perdite di biodiversità. Negli anni 80 del condor della California restavano appena 27 esemplari. Una decisione estrema, anche un po' particolare, è stata quella di catturarli tutti per salvarli. È così che è stato permesso l'avvio di programmi di riproduzione e reintroduzione che oggi rendono questa specie uno dei casi di recupero più studiati al mondo. Ed ancora parliamo del furetto dai piedi neri. Dato per estinto in natura, è stato riscoperto nel 1981. Da poche decine di individui è nato un complesso programma di allevamento che ne ha garantito la sopravvivenza. Ed in ultimo vi parlo ancora della lontra marina. Quasi completamente annientata dalla caccia per la pelliccia, ha recuperato grazie a tutele legali e alla protezione delle coste, tornando a svolgere un ruolo chiave negli ecosistemi marini. Devo ovviamente sottolineare come ci debba essere un vero intento di ripopolazione animale, impegno e cambiamento anche di diverse leggi, oltre alle nostre malsane abitudini.
1: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Buy & Company.

Rieccoci, sono Giovanni in Company, ben ritrovati. In un angolo di Sperlonga, poco vicino a Latina, la natura ha creato un esperimento botanico unico al mondo. Immaginate di passeggiare in un luogo dove piante tropicali crescono rigogliosamente accanto a quelle tipicamente europee, come se i continenti si fossero dati appuntamento in questo piccolo paradiso italiano. Questo straordinario fenomeno è possibile grazie a un microclima mediterraneo particolare che trasforma Sperlonga in una vera e propria oasi di biodiversità. Le condizioni climatiche speciali creano un ambiente dove la geografia botanica viene riscritta. Palme che crescono accanto a pini mediterranei, specie africane che convivono con flora europea in perfetta armonia. La natura qui ha scelto di ignorare i confini geografici, dando vita a combinazioni di piante che normalmente richiederebbero viaggi intercontinentali per essere ammirate insieme. Questa rarità naturale rappresenta non solo una curiosità per appassionati, ma anche un laboratorio naturale per comprendere l'adattabilità delle piante. Insomma, un piccolo miracolo naturale che dimostra quanto sia sorprendente il nostro pianeta e quanto sia bella la nostra Italia. Mentre state preparando valigie, guinzaglio e libretto per il vostro cane per visitare Sperlonga, io vi lascio con la più bella musica di Radio Pine Company. Restate con noi.

this is the

0: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
1: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
0: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore, creator e gattore con uno show a teatro che già dal titolo fa capire il suo rapporto con i felini, infatti si intitola Da Miao Show. Questo libro racconta la storia di Diego, che si ritrova a fare una vita che non aveva mai immaginato né desiderato e che deve cambiare qualcosa per vivere davvero e non continuare soltanto a sopravvivere. La svolta arriva in un giorno di pioggia. Una gatta compare nel suo giardino con due micetti appena nati e Diego si ritrova così improvvisamente a dover badare a Ines e Jonas. La sua nuova vita è da quel momento piena di ciotole, tiragraffi, paranoie da neogattaro, notti rubate al sonno e ancora crocchette, lettiere, corse dal veterinario, piccole ansie e improvvise meraviglie. E poi c'è Chloe, pittrice elegante e stravagante, incasinata quanto basta, con un passato misterioso e un gattino zoppo a cui manca solo il nome. Pian piano Diego impara a fidarsi degli altri, del presente e di sé. Perché accudire qualcuno è il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Con la sua ironia, Damiano Giordano racconta una storia che fa sorridere, commuovere, riflettere, che profuma di copertine calde, peli sparse e silenzi condivisi, che parla di cure, di rinascita e del potere salvifico dell'amore, anche quando ha quattro zampe, gattoso. Il secondo e il terzo libro sono libri con un titolo simile, dato che contengono entrambi le parole a spasso con. Uno è A spasso con Missy di Mick Duerden, edito da Giunti. Il sottotitolo è Come una piccola cagnolina ha reso grande il mio mondo. È una storia vera, quella dell'autore. Mick Duerden è un uomo di 40 anni, un marito, un padre di due figlie e un giornalista freelance. Si ammala di un male che i medici non riescono a identificare e la sua vita subisce un brusco contraccolpo, dato che non vuole più neanche uscire di casa. Ecco che però entra in scena, letteralmente zampettando, Missy, un tenerissimo cucciolo di Border Terrier, e stravolge tutte le abitudini, portando una vera e propria ventata d'aria fresca e salvando anche il matrimonio del suo padrone. Nick riscopre così, nelle passeggiate al parco con Missy, tutto il valore dei rapporti umani, esemplificato da personaggi indimenticabili e dai loro doppi canini. Incontri straordinari in un parco ordinario, un legame speciale che invita a cercare la felicità nelle cose semplici, ottimista. L'altro è A spasso con il cane Luna di Giorgio Vallortigara, edito da Delphi. L'autore è professore di neuroscienze all'Università di Trento ed uno tra i più grandi neuroetologi italiani. Scritti nelle domeniche oziose, solo con la voglia di raccontare storie avvincenti, i brevi testi sono un saggio dell'onnivora curiosità, molla vitale di ogni scienziato, anche di chi, come Vallortigara, per mestiere passa il tempo a studiare il linguaggio delle lucciole e il tabù dell'incesto delle falene. Intrecciando etologia, neuroscienze e amore con la letteratura e sempre forzando i confini tra discipline diverse, l'autore smaschera i più diffusi pregiudizi sul mondo animale, elargendo rivelazioni sorprendenti sull'empatia delle formiche e l'altruismo dei pappagalli, sugli esiti dei processi di selezione genetica delle galline, sul luogo misterioso del cervello dove è custodita la memoria, sull'origine biologica delle credenze umane in entità sovrannaturali. E ci ricorda che gli animali, oltre che amici meravigliosi, sono anzitutto

0: Buck it up.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Questa è sempre Radio Bain Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao. E infatti oggi vi parlo di draghi. Come? Sono mitologici. Ma chi l'ha detto? Se amate i draghi, i viaggi e l'avventura, dovete assolutamente visitare Lubiana. La leggenda narra che Lubiana sia stata fondata dall'eroe mitologico greco Giasone, che rubò il vello d'oro al re Aetes e poi con l'equipaggio degli Argonauti scappò sulla nave Argo attraverso il Mar Nero fino al Danubio e risalì il fiume Sava fino al fiume Ljubljanica. Lì gli Argonauti smontarono la nave, una roba da niente. La trasportarono fino al mare Adriatico, dove fu ricomposta e con essa fecero ritorno in Grecia. Sulla strada per il mare, alla sorgente del fiume Ljubljanica, si fermarono in un grande lago in una palude dove viveva un drago. E fu lì che Giasone affrontò il drago, lo sconfisse e lo uccise. Povero drago. Il simbolo del drago è quindi presente a Lubiana fino all'antichità. Durante il Medioevo il drago compare nello stemma della città, prima come ornamento e in seguito occupando il posto centrale. Insomma, il simbolo del drago gradualmente si è trasformato da mostro a protettore della città, rappresentando il potere, il coraggio e la saggezza. Degno di nota è ormai famoso in tutto il mondo il Ponte del Drago, un ponte ad arco a tripla cerniera con una campata di 33 metri circa. Quando nel 1900 l'architetto Yuri Zaninovich progettò il ponte giubilare di Francesco I, inizialmente come ornamento erano previste delle sculture di grifoni. Non si sa come, alla fine i grifoni vennero sostituiti da quattro imponenti statue di draghi che stanno sui piedistalli ai quattro angoli, e poi ancora 16 statue di draghi più piccole. E poi venitemi a dire che i draghi non esistono. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bao, restate con noi.

0: per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in Gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in Gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni, la notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te

0: Da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Ben ritrovati, Radio Bau in company, questa lunga mattinata in compagnia di Federica Bertoni.
2: Davide Cavalieri con voi con I Love Animals.
1: I Love Animals perché amiamo tutti gli animali, lo diciamo spesso.
2: Esatto.
1: E ti porto a Cinigiano, vicino a Grosseto, dove c'è Gastone. Gastone chi è? Gastone il pavone. Gli abitanti lo chiamano anche Nino, forse perché semplicemente lui non vuole assolutamente vivere dentro i vari giardini. Insomma, un pavone, a parte un pavone albino, mi chiedevo la ruota è bianca o avrà delle sfumature?
2: Sì, credo che sia chiara con delle sfumature, però andrò a guardare perché sono incuriosita.
1: E comunque il pavone è ritenuto l'animale più vanitoso, insomma il simbolo di qualunque roba ti venga in mente, e invece lui è un pavone proprio schiscio, si dice da noi.
2: Io quando vedo i pavoni penso sempre che gli uccelli maschi sono bellissimi e gli uccelli femmine invece sono tutte bruttine e insignificanti. Sì, perché se tu pensi in natura veramente il maschio è bellissimo. Invece la femmina è sempre un po' più, no?
1: Dopo ti racconto un aneddoto, finiamo questo.
2: Sì.
1: Gastone il pavone ha deciso di vivere per le strade insieme ai gatti.
2: Bella,
1: questa è una roba fantastica, ma soprattutto i gatti che accettano Gastone.
2: Pensa alla gang di Gastone, cioè lui e i suoi gatti.
1: Lui con la coda chiusa che va in giro e tutti i gatti dietro. Vabbè, comunque gli abitanti del paese gli vogliono molto bene, gli preparano dei piccoli spuntini. Ma non deve essere facile un pavone. Perché quando ero bimbo, in una villa poco più lontana da casa nostra, che aveva un glicine immenso, la casa aveva la particolarità di essere, come posso dire, rivestita con le stesse mattonelline che era rivestita la nostra casa, ma la nostra era una palazzina di tre piani, questo invece era un villone. E quindi noi bambini dicevamo che quella era tipo casa nostra, ma non era assolutamente vero. Questa aveva due o tre pavoni. Ragazzi, se vi svegliavate di notte per andare al bagno, non dormivate più. Perché i pavoni lanciano questi strilli terrificanti.
2: Era tipo film dell'orrore, insomma.
1: Giuro,
2: la notte.
1: Che se ci pensi c'è anche in un film di Dario Argento. Adesso
2: sì?
1: Mi sfugge quale. L'uccello dalle piume di cristallo.
2: L'uccello dalle piume di cristallo.
1: E uguale, giuro, terrore vero. Mia sorella,
2: tra l'altro, uno dei film più tosti secondo me di Dario Argento.
1: Mia sorella, che è un po' più grande di me, dice che comunque a lei faceva molta paura questa storia qua.
2: Beh, comunque il pavone è grosso, non è che è piccolo, tra le altre cose.
1: Sì, è vero.
2: Se lo incontri notte ti apre così impunemente, improvvisamente la coda.
1: No, Gastone ho visto un pochettino più piccolo, forse perché comunque col fatto che è bianco, ha un'anomalia genetica, quindi probabilmente è un pochettino, come possiamo dire, ridotto. Ma i pavoni normali sono giganteschi.
2: Sono belli grossi.
1: Quindi tu la coda niente?
2: No.
1: Esatto,
2: io sono femmina.
1: Sei femmina,
2: sai,
1: niente coda.
2: Quindi c'è, ho quella parte insignificante, no? Generica per quanto riguarda il mondo degli uccelli, che detto così
1: vabbè, chiudiamola qui. Questa è sempre Radio Bau. Restate con noi. I Love Animals.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

0: together.
1: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
2: Welcome back, Music and Pets, sono Davide Cavalieri. Notizie dai social, cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale, ve l'elenco? Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo, forse evidentemente è proprio così, pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto, stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattaro. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pets, vi lascio con la più bella musica di Radio Bavin Company, restate in nostra compagnia.
1: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bavin Company.

Welcome back, ben ritrovati, sono Radio Bai & Company, sono Davide Cavalieri. Vi racconto di quando ho fatto il giro della Spagna in macchina, mamma mia, su una, cos'era? Su una 1 a gas, vabbè, lasciamo stare. Mi ricordo proprio vagamente quando, tornando da questo viaggio, ci siamo fermati a Barcellona, io e il mio compagno di viaggio, e al mattino presto abbiamo parcheggiato davanti ad un cantiere che vedrà la sua chiusura fra qualche anno. Capolavoro dello stile Liberty, il cantiere della Sagrada Famiglia viene avviato nel 1882, quindi io 100 anni dopo ci ho fatto un giro. Solo un anno dopo subentra nella direzione dei lavori Anthony Gaudí, a cui si deve la maggior parte di questo progetto e che vi dedicò gli ultimi 15 anni della sua vita. Gaudí ideò 18 torri monumentali, ognuna delle quali rappresenta una figura della Bibbia: i 12 apostoli, i 4 evangelisti, la Vergine Maria e Gesù. E per la prima volta in 140 anni dall'inizio della costruzione della Sagrada Famiglia di Barcellona, le 4 torri degli evangelisti della cattedrale sono state illuminate in un evento epocale al quale hanno assistito col fiato sospeso e gli occhi al cielo centinaia di cittadini. E le torri resteranno illuminate fino a Natale. E come di consueto vi ricordo sagradafamiglia.org per tutte le informazioni del caso. Questa è sempre Radio Bau, io sono Babbo Natale e volerò con la mia slitta sopra le 4 torri illuminate il giorno di Natale per portare i doni a tutti i cani buoni, ovvero a tutti i cani.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: E rieccoci, Radio Bain Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
1: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
0: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bain Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Quattro zampe a tavola, il manuale per gestire l'alimentazione del tuo cane in modo consapevole, con ricette, consigli e curiosità, di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria, convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si sentite rivolgere, ad esempio: il mio cane può mangiare il cibo per gatti? Perché è importante lavargli i denti? Ma è normale che abbia sempre fame? E molte altre curiosità sulle abitudini alimentari più strane pure imbarazzanti. Utile! Il secondo è Ridere con le lacrime agli occhi di Mark T. James, edito da Libreria Pienogiorno. L'autore dell'indicabile bestseller La gioia di correre in salita torna a farci innamorare dei cani, della corsa e della vita. Per aiutare il suo amico Nick, Mark torna alla sua vita frenetica a New York. Sembra lontano il tempo in cui ha messo in pratica ciò che gli ha insegnato il suo labrador nero Black, ossia a correre solo per divertimento, nella natura, con lui, perché non c'è niente di più contagioso della gioia di un cane che corre libero. La disperazione dietro l'angolo, ma ancora una volta la vita si rivela più sorprendente di quanto ci si aspetti. E se bastasse accoglierla per trovare una nuova strada e riscoprire, anche a un oceano di distanza, la magia? Se la soluzione fosse guardare il mondo con lo sguardo sempre nuovo di un cane, illuminante. Il terzo è I gatti dal cuore d'ambra di Nilanjana Roy, edito da Libreria Pienogiorno. La scrittrice indiana narra una storia che Salman Rushdie ha definito un'autentica gemma. È una dichiarazione d'amore ai gatti e all'incanto della vita, un libro diventato un bestseller amatissimo dai lettori e dalla critica. In un misterioso quartiere della vecchia Delhi, in India, vivono i Selvatici, un piccolo clan di gatti che domina quel labirinto di vicoli e rovine da sempre. Non temono nessuno e sono impavidi come i loro cuori d'ambra, la pietra simbolo di vitalità e coraggio. Sono liberi e indomiti con chiunque li incontri, siano essi piedoni, come i gatti chiamano gli umani, o i nemici della loro specie, i temibili ferini. Finché un giorno Mara, una cucciola arancione dagli occhi verdi, attira la loro attenzione. Lei vive comodamente in una bella casa e non vuole affatto immischiarsi nelle loro faccende. Ha però un potere eccezionale, di cui non è ancora consapevole, che mette tutti in subbuglio. Perché, secondo le leggende feline, il suo arrivo è presagio di eventi straordinari che minacciano di ambientare il loro mondo e tutto ciò a cui tengono. Il tempo dei cuori d'ambra sta per arrivare. Magico!

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. That's satisfaction.

è stata da poco in concerto qui a Milano, dove ha dedicato lo show al marito scomparso diversi anni fa, ma che lei sente ancora a fianco a sé in ogni istante. Forse perché ci sono persone che riescono a sentire e a vivere cose che per altri sono così lontane. Lori Anderson con suo marito Lou Reed, adesso qui su Radio Band Company con Call on Me.

Ben ritrovati su Radio Bay & Company, oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino ha un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bay & Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra poco. Bye.

0: just like
1: this.

areas of infinite green, terra di acqua marina, c'è magnifico. Dama da noite jasmine,

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali Bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni, o fingerà di esserlo. Venere in Leone, Plutone in Acquario, Marte e Mercurio in Toro aggiungeranno pathos e imprevisti al programma, cosa che non vi spiacerà per dimostrare il vostro ardito coraggio di pionieri. Il colore del mese sarà il rosso dell'energia, della forza e dell'attività nervosa e vitale, spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci a I Love Animal, lunga mattinata di Radio Bam & Company con Federica Bertoni
2: e Davide Cavalieri qui con voi per parlarvi di qualche cosa che mi piace molto e finalmente successa. Il mondo si sta avvicinando a qualche legge più etica nei confronti degli animali, soprattutto nei confronti degli animali che vengono detenuti per scopi di spettacolo, futili di spettacolo, di rappresentazioni varie, chiusi in una vasca, chiusi in una gabbia.
1: Negli ultimi tempi vi stiamo dando un sacco di notizie di questo genere. Non voglio anticiparvi la notizia, vuol dire che col tempo qualche cosa sta cambiando, per fortuna. Come dico spesso, sono 20 anni che leggo notizie che succederà qualche cosa. Da quest'anno lentamente invece ci sono delle notizie finalmente positive che da domani, da adesso, da ieri.
2: È un inizio perché ci si dovrà lavorare tantissimo e bisognerà ovviamente espanderlo a tutti gli stati, a tutti i governi, però iniziamo dal governo del Canada, che finalmente ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini, ovvero il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento. Ma vieni, dico io proprio, finalmente. Ecco, questa decisione pone fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici del paese. Il Canada ha iniziato recentemente, altri animali sono stati liberati da vasche, l'abbiamo letto in diverse notizie, ma questa cosa si deve espandere veramente a tutti i governi, perché non ha un senso, non ha un senso.
1: Piano piano sempre più coscienze si stanno muovendo e soprattutto sempre più governi, salvo il nostro Bazzecole, si stanno un pochettino sensibilizzando e hanno preso delle decisioni, come diceva Federica, importanti, perché non è che si gira l'interruttore e si dice basta, è tutto spento. Si mette in moto anche delle macchine che costano alcuni soldi per liberare gli animali o per inserirli in parchi acquatici reali fino a quando vivranno, perché comunque oltretutto questi animali hanno un'aspettativa di vita lunghissima, molto più della nostra a volte.
2: È vero, e poi tra l'altro tu calcola che nella natura, per esempio dei delfini, c'è quella di percorrere più di 64 chilometri al giorno. Tu prova a pensare di limitare la natura di un essere vivente in una vasca di cemento e passare tutta la loro vita all'interno di questa vasca di cemento, quando tu ogni giorno di natura avresti bisogno di farti i tuoi 60-70 chilometri di nuotata. Sono veramente delle violenze che poi si riducono a che cosa? A vedere questi delfini che saltano con le palle all'interno dei cerchi in una vasca, per che cosa? Per due applausi, la gioia di 4 bambini e 4 adulti che sicuramente non hanno bisogno di vedere quello, ma anzi avrebbero bisogno di essere educati a una tutela, un rispetto, un'etica verso gli animali.
1: Il problema di noi esseri umani è che ci stiamo limitando anche noi e quindi ci sembra normale limitare la vita degli altri animali. Anche noi avremmo bisogno di camminare, non dico 64 chilometri al giorno, ma sicuramente un sacco di chilometri. Ci stiamo limitando noi, ci sembra normale limitare gli altri, e questo è assolutamente sbagliato. Credo sia un ottimo punto di riflessione.
2: Assolutamente, perché il benessere animale deve diventare una priorità della politica globale e noi continueremo a dirlo sempre.
1: Qui su Radio Bao & Company.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bao & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back su Radio Bam & Company, Music and Pets, il momento allegro che ci porta in giro per i social e ci racconta delle notizie più allegre e più simpatiche di tutto il mondo. E vi porto in una piccola città costiera della Grecia, dove un cuoco locale ha iniziato a trasformare gli avanzi del suo ristorante in qualche cosa di importante. Dice che cosa stava facendo, il polpettone per il giorno dopo? Forse. Invece di buttare il cibo inutilizzato a fine della giornata, cosa che di legge, cosa che di norma dovrebbe essere stata fatta, ha cominciato a cucinare grandi pentole di pasti semplici e nutrienti, specificatamente per i cani randagi che vagano per le strade vicino. Eh sì, questa è la maniera più utile per non sprecare gli avanzi, perché gli avanzi vanno buttati e non si possono riutilizzare il giorno dopo, ma possiamo farne un impiego concreto. Ed è così che ogni sera, mentre il sole tramonta sulle case di pietra bianche e sulle strette vie del villaggio, i cani si radunano fuori dal suo locale mentre lui prepara il loro pasto. Questa tradizione sarebbe iniziata intorno al 2023, quando lo chef notò che moltissimi randagi giravano in giro per la sua zona in cerca di avanzi, ed invece di ignorare il problema ha pensato bene di aiutare nel modo che conosceva meglio, che sapeva fare meglio: cucinando. Questa storia sembra un film bellissimo. Usando ingredienti sicuri, quelli della sua cucina, più sicuri di quelli, e ancora oggi prepara tutti i giorni il cibo per i cani, trasformando quello che sarebbe stato uno spreco, come vi dicevo prima, in una fonte di nutrimento e offrendo agli animali un momento di cura nel mezzo delle loro vite già così difficili in quanto randagi. Ed eccomi che, se anche Music and Pets è il momento più allegro della giornata di Radio Bao, a me mi si è stretto un attimino il cuore. Pensare che cosa vuol dire nutrire i randagi è un gesto di grandissimo amore nei confronti di chi veramente non ha nulla. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets da ascoltare a tutto volume e a cuore aperto.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bao & Company.

E ben ritrovati amici di Radio Bio & Company. Oggi vi porto in Liguria, dove c'è un sentiero che dobbiamo assolutamente percorrere, attraversa borghi e paesaggi incredibili, facendoci innamorare definitivamente delle Cinque Terre. È la strada che da Rio Maggiore arriva fino a Porto Venere, un percorso che non lascia mai il mare, passa tra paesini e falesie e ci regala scorci incantati. La primavera è la stagione ideale per percorrerlo, visto che non fa ancora troppo caldo. Il cammino inizia da Rio Maggiore, come vi dicevo, passando per il santuario di Montenero e termina a Porto Venere. Il sentiero è lungo quasi 13 km e oggettivamente presenta qualche difficoltà, in alcuni tratti c'è un dislivello di 500 metri. Il cosiddetto sentiero dell'infinito segue antichi tracciati nella macchia mediterranea e attraversa luoghi incontaminati e fermi nel tempo. E faremo tappa alla Madonna del Montenero, il santuario panoramico. Da qui c'è una vista spettacolare che arriva fino alle isole Palmaria, Tino e Tinetto. Alla fine del percorso si arriva a Porto Venere, disteso sull'estremità del Golfo dei Poeti. Porto Venere è un borgo di pescatori che ci incanta con i suoi colori, la posizione e l'architettura. Le stesse cose che incantarono Dante Alighieri, Petrarca e Lord Byron. Prendete informazioni sui treni, c'è un locale che fa tutte le fermate precise. Ci mette un po', ma è comodissimo. Evitate di andare in auto alle Cinque Terre per non creare ingorghi e per non restare voi stessi bloccati nel traffico. Mentre state consultando quale treno prendere, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau. Restate con noi.

e anche Dua Lipa ha un cane, anzi un cagnone che si chiama Golo. È un incrocio tra un Rottweiler e un Labrador ed è diventato parte integrante della sua famiglia. E spesso la cantante viene fotografata a spasso insieme al marito Callum Turner mentre lo portano a spasso per le strade di Londra. Portare a spasso il cane a Londra e restare anonimi è veramente diventato impossibile. Vengono paparazzati perfino i cani. Con un po' di fortuna potete trovare anche dei suoi reel sui social. Dua Lipa su Radio Bau con One Kiss per Golo, naturalmente.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company ti porta a Shivak 2026. Siamo a Rimini in compagnia di Filippo Corona, area manager di un gruppo di cliniche veterinarie. Ciao Filippo.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Filippo, giovanissimo, mi dicono i suoi colleghi sghignazzando. Quindi, però, quindi sei giovane, ma tu sono un sacco di anni che lavori nell'ambito veterinario.
1: Sì, Davide, ormai saranno 6 anni che lavoro in questo settore. Mi ci sono ritrovato per caso, diciamo. Sono stato cresciuto da ho avuto dei capi appunto che lavoravano all'interno del settore veterinario, sono dei medici veterinari che mi hanno introdotto in questo settore. Devo dire, io non conoscevo minimamente il settore e quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che è veramente un settore fantastico. Ti permette di crescere tanto, ti permette di avere una visione di quello che è il mondo dell'animale da compagnia, che obiettivamente prima non avevo, e quindi devo dire di essere molto molto molto contento. È sicuramente un settore in forte crescita, è un settore che può dare tanto.
0: Infatti sei cresciuto negli ultimi anni, il famoso boom del dopo Covid, e da lì in poi quante cose sono cambiate? Tu sei entrato proprio in quel periodo nel mondo del pet, della veterinaria specifichiamo. Quante cose sono cambiate? Che cosa hai visto cambiare?
1: Io sono entrato esattamente alla fine della pandemia, in effetti mi ero appena laureato, e devo dire che in questi anni la veterinaria ha veramente alzato il livello, cioè continua a alzare il livello, ma partiamo da una veterinaria, meno quello che vedevo prima. Comunque io non sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria in cui andavi dal medico veterinario, di base facevi obiettivamente tutto. Entrando in questo settore mi sono reso conto che in realtà ci sono un sacco di specialisti, che i medici veterinari continuano a formarsi, la tecnologia va avanti al passo con l'umana, quindi c'è un'evoluzione continua e c'è un'attenzione nei confronti appunto dei nostri amici a quattro zampe sempre più mirata e precisa. Questa è una cosa che sicuramente è molto molto affascinante, è una cosa che ti spinge a continuare a lavorare in questo settore perché sai che continuerà a crescere.
0: Prima stavamo parlando con Emi che diceva ci sono delle apparecchiature, ci sono delle tecnologie che spesso non vengono applicate neanche a noi. Hai avuto questa impressione anche tu?
1: Sì, assolutamente, ho visto appunto in tante cliniche in cui collaboro, in cui ci sono tanti specialisti, ci sono una serie di tecnologie, una serie di anche come definirle, terapie e gestione appunto di determinate patologie, che sicuramente in umana non vengono applicate, anche perché c'è un'attenzione nei confronti di un paziente che obiettivamente non può parlare, non può comunicare, quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è proprio uno studio dietro anche molto più approfondito rispetto. Quindi sicuramente ho visto una medicina di altissimo livello, che non ha niente a invidiare in confronto a quello umano su tanti aspetti.
0: No, stavo pensando, perché gli animali non possono parlare, quindi bisogna avere più attenzione perché non possono dare una risposta, non possono segnalarti un problema, quindi si lavora di più.
1: Ci sono due temi secondo me importanti. Uno sicuramente capire cos'ha il paziente, capire cosa ha l'animale e identificare quindi cosa può avere, quali sono le patologie, applicare la terapia migliore, fare un percorso diagnostico migliore, eccetera. E soprattutto una cosa che ho notato è anche la gestione del proprietario, perché la gestione del proprietario è anche quella, è una parte fondamentale, perché a volte magari l'animale si presenta con una determinata patologia che magari può essere non grave, eccetera, ma il proprietario arriva con una preoccupazione che sembra veramente immensa. La stessa logica della mamma che ha appena avuto il suo primo bambino e quindi non sa come comportarsi, non sa cosa fare, quindi c'è un'attenzione a 360 gradi su tutto. Questo sicuramente è un doppio lavoro per i medici e per chi gestisce i casi.
0: Continuiamo a fare due passi qui a Shivak 2026 Rimini. Grazie Filippo per essere
1: grazie
0: stato con
1: Davide,
0: noi.
1: Gentilissima, ciao.

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

0: Radio Bain Company ti porta a Rimini per la Shivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, cani, non i gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua tutti assieme.
0: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Shivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
1: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano, parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre, molto importanti per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza dei proprietari.
0: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
1: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse diciamo branche, le due grosse classi è: gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale? Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulato da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
0: Allergie che vengono studiate, non lo so, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale? Tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
1: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie fungine, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico, c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
0: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

0: Notturni.
1: E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
2: I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through.

0: Radio Bau ti porta a Shivak 2026 a Rimini. Siamo in compagnia di Eminava, responsabile della comunicazione veterinaria specialistica. Ciao Emi, ben trovata.
1: Ciao Davide, ben trovato, come stai?
0: Emi, siamo qua, ci siamo fatti un giro. Che cosa ti ha colpito di più oggi, a parte, come posso dire, questo grande spiegamento di scienza a favore degli animali?
1: Allora, tu sai che io sono un amante degli animali a 360 gradi, ovviamente cani, bulldog, forever. Sono molto attratta da questo mondo, non solo per quello che è ovviamente tutto il contorno, ma anche per il fatto di lavorarci all'interno, quindi dove tu hai modo non solo di vedere quella che è la nostra idea del veterinario e della veterinaria, ma chi sono veramente i veterinari, perché in questo caso ti parlo da proprietaria. Siamo sempre abituati a tra virgolette pretendere dai veterinari una diagnosi e che risolvano tutti i problemi per i nostri animali, ma a volte ci dimentichiamo che sono anche delle persone che hanno a che fare con degli animali che non parlano, ma con proprietari che spesso parlano anche troppo, e quindi comunque non è così facile ovviamente cercare di avere il connubio perfetto tra il proprietario e il suo animale per il benessere di tutti quanti, anche e soprattutto del veterinario, perché io penso che chi deve curare i nostri animali debba star bene in primis lui, quindi fondamentale il benessere anche dei veterinari. Quindi forse quello che vedo qua è che a volte ci dimentichiamo che dietro a tutta questa grande macchina ci sono veramente degli uomini che comunque la mattina si alzano e vanno a fare fatica, cioè non che si mettano l'elmetto con la luce per andare a scavare una galleria, insomma, tipo minatore, però è un lavoro veramente molto molto duro, perché hai a che fare tutti i giorni comunque con animali che soffrono, di cui devi interpretare comunque le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.
0: A proposito di macchine, abbiamo visto un sacco di macchinari, di tecnologia. C'è qualcosa che ti ha stupito?
1: Ma non lo so. Allora, fortunatamente io, lavorando sulla parte della specialistica, tutti i giorni, insomma, entro in realtà dove davvero dici wow, ma neanche negli ospedali degli umani ci sono queste cose. Quindi tante volte anche quelli che spesso si dice i costi sono esosi eccetera, i proprietari purtroppo il backstage non lo vedono, ma nel backstage veramente ci sono macchinari che hanno anche dei prezzi qua, poi ovviamente li vendono anche, quindi senti anche dei prezzi che dici wow, cioè ci sono cose che costano anche milioni di euro. Quindi i nostri animali oggi vengono comunque curati con davvero, credo, il top di gamma di tutto quello che c'è sul mercato anche da questo punto di vista tecnologico.
0: Quindi qua a Shivak oggi abbiamo visto qualcosa che aiuta il benessere dei nostri animali, ma come ci hai detto tu, aiuta anche la stabilità psicologica dei veterinari.
1: Nel senso, allora, aiuta sicuramente il veterinario ad essere ancora più bravo su quelle che sono le specialistiche. Devi pensare che sono comunque persone che studiano tantissimi anni, che continuano comunque a studiare, perché la medicina veterinaria non è una scienza fissa, è in evoluzione, perché ovviamente si scoprono continuamente nuove tecniche, nuove tecnologie, appunto, anche con i vari macchinari che ci fanno fare degli step sempre in avanti. E quindi penso sinceramente che non so se c'è tutto questo benessere del veterinario, ma sicuramente c'è tutto perché il veterinario possa fare il suo lavoro davvero con tutti i santi crismi.
0: Da Rimini Shivak 2026, Davide Cavalieri, io continuo a fare quattro passi e incontriamo altre persone.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Bau ti porta Shivag 2026, siamo a Rimini, al Palazzo dei Congressi, in compagnia del dottor Paolo Favole, medico veterinario, che è la persona che poi mi ha invitato qui oggi a scoprire che cosa vuol dire entrare nell'ambito della veterinaria, cosa c'è dietro, tutte le cose che noi non sappiamo, semplicemente quando portiamo il gatto, come me in questo caso, dal veterinario. Ciao Paolo.
1: Ciao Davide. Buongiorno a tutti.
0: Senti, prima mi hai fatto vedere il programma e mi hai detto: vedi, guarda, racconta anche a chi ci sta ascoltando che cosa dovevo guardare.
1: Allora, prima di tutto ti devo ringraziare tantissimo, perché per me è importante la tua presenza oggi, perché è un momento di crescita della veterinaria, dei veterinari, ed è un momento anche difficile, perché stiamo andando verso sfide importanti. Stiamo cercando di aiutare gli animali, le persone, e c'è un momento un po' così di crisi, e io ho bisogno che tu veda cos'è la vera veterinaria, perché secondo me tu puoi raccontarci, e raccontare una voce che guarda, che osserva e vede cosa siamo. E perché i veterinari sono mossi da tanta passione per questo lavoro, e avevo bisogno che oggi tu vedessi veramente chi siamo. Siamo persone che ci tengono al nostro lavoro, che impegnano tanto nella loro vita, nello studio e nella crescita. Essere veterinario oggi vuol dire tante cose, vuol dire essere un piccolo ambulatorio da solo dove devi affrontare il mondo, vuol dire essere dentro una struttura molto più grande come può essere una clinica, come essere un ospedale, vuol dire essere specialista, vuol dire non essere specialista, vuol dire però essere mosso da una passione per aiutare animali in primis, e quindi tutti siamo innamorati degli animali, ma non sembra, ma siamo innamorati anche delle persone che detengono gli animali. Noi li chiamiamo proprietari, pet parents, quello che vuoi. È ovvio che alcuni sono genitori di questi piccoli topini, e io avevo bisogno che tu vedessi che la realtà, il mondo veterinario è fatto di tante cose, è fatto di una specializzazione, di un impegno grosso. Abbiamo la cardiologia, abbiamo l'oncologia, la dermatologia, la neurologia, cose che in passato non si potevano capire, che un animale non ci crede neanche che noi abbiamo queste strutture. Quando io parlo che noi abbiamo costruito una clinica solo neurologica dove facciamo risonanze magnetiche, TAC, interventi cerebrali, quindi al cranio o alla colonna vertebrale dei cani, tanta gente non mi crede, e quindi avevo bisogno oggi che tu venissi per vedere con mano una persona che nel mondo peta tanti anni cosa c'è al di là di questa, diciamo, barriera, perché in realtà la barriera non ci deve essere, perché si lavora per il benessere di tutti. Ecco, io vedo il benessere, forse ho una visione un po' anche, come dire, romantica del veterinario, però se il cane sta bene la persona, quindi la nostra funzione non è poco,
0: Quindi tu sei un po' il vecchio veterinario che andava a curare il cavallo di un noto amaro, e poi alla fine non è poi così semplice, non è che arrivi lì il cavallo si alza sempre.
1: Certo, quella pubblicità che poi dalla categoria era stata molto attaccata ai tempi, perché noi abbiamo questo, ce lo ricordiamo, i giovani no, era stata molto attaccata perché dava solo questa visione romantica. In realtà la veterinaria è tutto questo, da quello a oggi dove siamo nei mega ospedali, mega specialisti e, come dicevo prima, interventi al cervello. Quindi sì, sono romantico, ma sono anche moderno, e a me piace guardare al futuro, e ho bisogno oggi che la veterinaria, il veterinario, sia riconosciuto per quello che è, un professionista serio, un professionista che ci tiene. Poi, come in tutte le professioni, in tutto il mondo, c'è qualcosa che va bene e qualcosa che va meno bene, ma quindi grazie che sei venuto, per me era molto importante che tu
0: fossi. Grazie a te di avermi invitato. A me preme quindi che con te spieghiamo un piccolo particolare, poi continuiamo a farci un giro e guardiamo altre cose. Quando andiamo dal veterinario, un po' come andare dal medico di base, delle volte il veterinario deve essere anche tanto bravo quanto umile da dire: questa cosa io non la posso fare, ti devi rivolgere ad uno specialista, giusto?
1: Assolutamente, ma avviene questo quotidianamente. Come dicevo prima, c'è il piccolo ambulatorio che lavora da solo, che lavora con tre o quattro colleghi, che riescono ad arrivare fino a un certo punto e poi sanno che devono demandare, e c'è un lavoro che noi definiamo di referenza, dove il veterinario invia a cliniche specialistiche o a specialisti di varia natura. Quindi quello che avviene oggi, cioè quello che avviene nell'umana, avviene anche in veterinaria, e quindi dovete scoprirci.
2: Questo è il messaggio.
0: Il messaggio è quello che non sempre andando dal veterinario uscirete col vostro animale guarito in un quarto d'ora. Delle volte ci va un po' più di tempo e dovreste avere anche un po' più di rispetto di quello che vi viene detto. Ve lo dico io che quando ho avuto i miei animali malati forse non ne ho avuto troppo e ho dovuto comunque aspettare i tempi. Bisogna aspettare, Paolo.
1: Bisogna aspettare, lì bisogna aspettare. Oggi la società vuol tutto. Noi siamo sempre stati, anche colpa nostra, di dar tutto subito. Faccio un esempio. Se uno va a fare una risonanza magnetica, ci sono 3-4 giorni, un TAC, qualsiasi esame per l'attesa del referto. Noi, quando il proprietario va via, c'ha già il referto in mano. Questo, positivissimo, fantastico, siamo meglio della sanità pubblica e privata umana, però crea tempistiche strette, tensioni, problemi. Anche noi abbiamo avuto le nostre colpe in questa direzione. Dovremmo avere tutti un attimo di pazienza per capire che il lavoro di qualità richiede tempo. Tutti e due dobbiamo capirlo, sia noi che dall'altra parte.
0: Dobbiamo capirlo un po' tutti, come quando prendiamo un cane o un gatto e ci aspettiamo che questo ci ami fino dal primo momento. E funziona un pochettino così, bisogna sapere aspettare. Paolo, grazie, andiamo a finire il nostro giro.
1: Davide, grazie mille, è veramente importante la tua presenza.
0: Continuiamo da Shivak 2026, Rimini, vado a bere un caffè e ritorno.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli, per l'intuito più sbarazzino che è in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere serendipiti in Cancro, in giugno allieteranno le giornate degli animali Toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi, in intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni, né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: E rieccoci su Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
2: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento, o in un appartamento elegante a Parigi, o in una casa a vista oceano in California, non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice: una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro: i padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana: presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
1: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché

essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per il genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di Acca ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Vine Company.

In attività sin dai primi anni 70 si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione. Vegana e schierata per i diritti animali. Mitica Donatella Rettore brilla qui su Radio Bau & Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane e splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont, dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni. Ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché, come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni appunto i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore, di Francesco Taverna, edito da Fabri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web, con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge. Quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti alla cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore, di Vicky Halls, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halls è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani, dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minora, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura!

rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

0: and Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro, a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete, a mettere sottosopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone. Con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro, sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani. Acquario. Giugno vorticoso per gli animali acquario, con Venere contro il leone e Plutone nel segno, Mercurio e Marte taurini, tutti pianeti ad accendere la vostra energia esplorativa. Via libera, fuori dai soliti ambienti, con dovute cautele. Urano e Mercurio in Gemelli vi forniranno le soluzioni giuste per le piste olfattive da intercettare. Il colore del mese per voi sarà come un mandala, variopinto e misto, da giocare e individuare nei toni in compagnia dei vostri amati amici umani. Un po' buddisti e hindu, sarete pronti ad allinearvi con l'equilibrio delle forme geometriche che rappresentano l'universo. Pesci. Giugno terzo per gli animali pesci, con Venere e Giove nella casa della creatività, del piacere, in Cancro, a salvarvi dalle responsabilità di complicati compiti educativi e di addestramento. Ostacoli e circuiti potranno aspettare almeno il tempo di una scorazzata tra erba e acque da schizzare. Il colore del mese sarà per voi il blu, freddo in apparenza, di grande bilanciamento, ad amplificare le vostre doti di innata spiritualità e sensibilità verso gli esseri viventi, emozioni e sentimenti. Il blu è anche il colore delle relazioni, della fedeltà, dei legami profondi. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals. Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
3: E buongiorno dal mattino di Radio Bau & Company con il nostro sole, Federica Bertoni.
4: Sono io il sole, in effetti. Buongiorno a tutti, I Love Animals, ogni giorno per raccontarvi.

0: dal 2013 a Porto Alegre, dove una tartaruga chiamata Manuela, tra l'altro.
1: Manuela,
0: cioè, dal 2013 è stata scoperta appunto sotto il pavimento durante i lavori di ristrutturazione ed era scomparsa da decenni.
1: Ma ti rendi conto?
0: Era ancora viva, ma questa cosa, guarda, veramente mi impressiona tantissimo. Pensa che la famiglia, tra l'altro, la cercava pure perché pensava fosse scappata. Invece no, era rimasta sepolta, hai capito, sotto i lavori di ristrutturazione. Ecco.
1: No, ridiamo perché scappa e non fa ridere che una tartaruga scappi, ma io sono testimone, ne ho trovate due, San Benedetto del Tronto, fuori da casa nostra, per le strade, spesso abbiamo raccolto delle tartarughe che scappavano da chissà quale situazione e ce le siamo tenute finché le abbiamo poi date in eredità ad altre persone che avevano modo di stargli dietro più di noi, perché questa casa la vorremmo lasciare. Quindi prima abbiamo dato via le tartarughe che rimangono nella stessa zona in cui sono abituate, poi venderemo la casa, ci pensiamo.
0: Ecco, con le tartarughe. E comunque, guarda, la tartaruga per me è ad esempio un simbolo veramente di tante cose, perché se tu ci pensi, la tartaruga ha una vita lunghissima, quindi rappresenta anche una certa saggezza, questo scudo che la ricopre, però all'interno è tenera. E poi la tartaruga è calma, lenta, e con questa calma e con questa lentezza lei arriva ad avere 100 anni, 200 anni. È fantastica questa cosa.
1: Questa storia invece, quello che ha scritto questo articolo ci voleva trasmettere di quanto è importante stare fermi ad aspettare che succeda qualcosa di positivo, anche quando sta funzionando tutto a merda. Federica, guardami così.
0: Guardando, ma non so quanto voglio guardare. No, io ci voglio
1: bisogna
0: credere.
1: Stare con la testina nascosta e aspettare, perché sicuramente sta succedendo qualche cosa e noi dobbiamo essere pronti sia a livello energetico che a livello proprio interiore.
0: In tutto ciò c'è un problema, che io però non ho la durata di anni che ha una tartaruga, quindi io, se vuoi, adesso, guarda, chiudo tutto, vado lì, mi metto a aspettare qualche cosa di buono. E poi però viene a bussare, che compio 70 anni, 75.
1: Ti faccio chiamare dai miei nipoti. Anche
0: comunque
1: questa...
0: era viva questa tartaruga, e questa è la cosa più bella.
1: Sì, è vero, la cosa più bella di questa giornata, può darsi. Questa è Radio Bain Company, restate con noi per altre belle notizie da Federica Bertoni.

0: E rieccoci a Radio Bau & Company, I Love Manimal, la mattinata di Radio Bau & Company con Federica Bertuni
1: e Davide Cavalieri.
0: Oggi parliamo di divieti, quei divieti che però ci piacciono e ci fanno tornare il sorriso.
1: Sì.
0: L'Indonesia ha vietato le cavalcate sugli elefanti per proteggere il loro benessere e promuovere un turismo più etico. Parliamo spesso di elefanti a Radio Bau perché comunque sono sempre a rischio di estinzione. Attenzione.
1: Esatto, sono a rischio di estinzione, vengono troppe volte sfruttati, abbiamo visto delle scene veramente raccapriccianti. Tra l'altro l'elefante è un animale estremamente sensibile, ricordatevelo bene, è estremamente sensibile. Ma non è l'unico divieto, Davide, perché il Regno Unito ha deciso di vietare l'esportazione di animali vivi destinati alla macellazione e all'ingrasso, cioè hai sentito bene? È una cosa enorme questa.
0: Sì.
1: Con l'obiettivo di migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze. Migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze.
0: Quanto tempo è che lo sentiamo dire in Italia? Io ero bambino, forse.
1: Un sacco di tempo. Sembrerebbe invece quasi che ci siamo vicini, perché ultimamente se ne è parlato parecchio anche in Italia. Sembrerebbe che qualche cosa debba cambiare, ma quando ci arriveremo in Italia non lo sappiamo, perché noi arriviamo sempre dopo, purtroppo. Però intanto il Regno Unito ha fatto questo importante divieto, perché effettivamente ogni nazione può avere i suoi allevamenti, i suoi animali, senza
0: è
1: che
0: vero.
1: Martoriamo anche questi animali, che già li dobbiamo ammazzare perché c'è la gente ancora che se li mangia. Ecco, io purtroppo sono di parte, lo sapete, non mangio animali perché li rispetto, e quindi mi augurerei che tutto il mondo prima o poi possa fare la stessa cosa. Però, visto che già devono morire, almeno evitiamogli un po' di sofferenza in più,
0: prima,
1: che non
0: esatto.
1: serve.
0: Questo cambiamento potrebbe influenzare anche altri paesi nei prossimi anni. Speriamo di restare contagiati anche noi in Italia e di contagiare tutto il resto d'Europa. Anche se devo dire che le sorprese più belle negli ultimi periodi li sento dal Regno Unito, dove è rimasto Carlo, che evidentemente si sta dimostrando sensibile agli animali più di quanto fosse la sua cara mammina coi suoi corgi, dalla Polonia, che ha vietato l'allevamento degli animali, e così via in altri paesi dell'Europa. Questo mi fa naturalmente ben sperare, ed è per questo motivo che vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company e finite di fare colazione.

0: E rieccoci Radio Vine Company, ben ritrovati con Federica Bertoni.
1: Buongiorno e Davide Cavalieri.
0: Questa mattina, Fede, ti porto nel Regno Unito, che si conferma patria indiscussa di notizie bizzarre.
1: Vai.
0: Ma soprattutto positive.
1: Spero
0: come
1: mi copro
0: in questo
1: bene
0: caso.
1: Allora, se mi porti.
0: Mettiti su perché là tira un vento,
1: esatto.
0: Ragazzi. Lungo i canali di Londra, come il famoso Regent Canal, sono apparse delle segnaletiche orizzontali molto particolari. Per segnaletiche orizzontali intendiamo quelle spruzzate per terra, ragazzi, che sono delle vere e proprie corsie per anatre dipinte sull'asfalto.
1: Che
0: l'iniziativa,
1: bella, dai, questa cosa.
0: Sì, simpaticissima. L'iniziativa è nata qualche tempo fa dalla Canal River Trust, ma ormai è diventata virale. Ovviamente non c'è la pretesa di far camminare le papere in fila indiana, ma è un modo simpatico quanto geniale di ricordare ai motociclisti. Di ricordare ai ciclisti, ai jogger, ai pedoni frettolosi che i marciapiedi sono stretti e che bisogna condividere lo spazio con le papere.
1: Mi piace molto perché la fauna selvatica comunque condivide un sacco di posti che ormai sono diventati umani, no? Abbiamo completamente stravolto nelle loro abitudini e in quella che è la natura, quindi è importante la convivenza e trovo che questo sia un messaggio molto forte e molto positivo.
0: Tu ci pensi, qui per esempio da noi che cosa potrebbero iniziare a fare? Quella con i ratti?
1: Le nutrie, quella con le nutrie però, perché a Milano purtroppo, nelle zone della Martesana purtroppo abbiamo problemi importanti con le nutrie, tra l'altro ne fanno fuori anche ben troppe, su questo non concordiamo.
0: Ti
1: perché,
0: stavo dicendo che io abito a Lodi, ecco. E puntualmente per strada ce ne sono sempre qualcuna che è stata schiacciata,
1: ecco.
0: Spesso mi chiedo se a volte basterebbe rallentare e farla passare. Il messaggio di dire che le nutrie hanno una famiglia come noi per molte persone è ancora troppo forte, anche per molti animalisti, lo dico proprio in maniera molto serena, perché quando dici nutre, quando dici topi, ti dicono per carità, quelli no, e invece sono animali esattamente come noi. Se possiamo contenere la loro riproduzione, assolutamente sì, ma non schiacciandole sotto la macchina.
1: La fatto appunto è proprio questo, che bisogna prevenire, e noi abbiamo i mezzi per prevenire ma non li attuiamo, e questo succede fin troppe volte, ma questo con un sacco di realtà che abbiamo visto quest'anno tremende.
0: Sì.
1: I cervi da una parte, gli orsi dall'altra, i lupi adesso che sono martoriati e torturati, anche se però il caro Fugatti sta avendo qualche problemuccio, così scusami, apro e chiudo una parentesi di soddisfazione.
0: No, benvenga, benvenga. Ciao Maurizio.

0: Rieccoci, Radio Bain Company. Il buongiorno di Radio Bain Company ve lo porta Federica Bertoni.
1: E si sente perché stiamo già ridendo in apertura. E il buon Davide
0: fortuna.
1: Cavalieri, siamo qua insieme a voi per gioire insieme di tante belle notizie con della buona musica. E parliamo un po' di tutto riguardanti i nostri amici a quattro zampe e non soltanto. Per esempio, nulla, lo sai che io sto per dare l'addio a Milano, a te, a tutti quanti, perché me ne vado.
0: Proprio adesso che ho trovato una che mi sopporta.
1: Raggiungo Willem.
0: Willem?
1: Sì, raggiungo Willem Dafoe che mi aspetta, ecco. Perché sei invidioso, di la verità.
0: Ma molto.
1: Lo sai perché? Almeno guarda, io comunque lo contatterò, sappi che io lo contatterò, perché ha trovato un modo unico per vivere lontano dai riflettori, ovvero una fattoria vicino Roma dedicata al benessere degli animali. L'attore si prende cura di alpaca, capre, pecore, galline, tacchini, non per hobby ma per autentico senso di compagnia e responsabilità. Cioè, ti rendi, quello è il mio posto.
0: Io sono qua che sto ridendo.
1: Ma è sposato,
0: perché,
1: vero? Lui purtroppo, mi pare.
0: Temo proprio di sì per te. No, ero qua che ridevo perché sto pensando a lui, a Wilm, che pettina gli alpaca al mattino.
1: Che poi l'ho visto, c'è anche Mark.
0: L'hai visto?
1: C'è Mark Ruffalo anche.
0: È andato a trovarlo. Secondo me
1: che
0: dice
1: postaccio,
0: un giro.
1: Che postaccio, guarda, che
0: secondo me dice un giro, lasciamo stare. Secondo me c'è
1: Quindi,
0: un giro.
1: Ecco, sappi che io adesso punto a questo. Andrò là.
0: Andrai là, vorrai farti adottare tipo alpaca o portatrice di gatti?
1: No, voglio fare un programma tutte le mattine per Radio Bao con Willem. Io, Willem e Mark.
0: Ve la vedo questa cosa. Io me la vedo, loro che pettinano gli alpaca e la Bertoni.
1: Comunque, quanto è bella questa cosa,
0: certo.
1: Che chi ha la possibilità, innanzitutto, chi, questa è dimostrazione del fatto che chi ha avuto a che fare tanto con gli esseri umani durante tutta la sua vita ha questa necessità, come ce l'ho anche io fortissima, di evadere
0: di
1: un po' da questa umanità che non si può definire più tanto tale, più passa il tempo. E vedi, si impegnano per dare una mano alla parte più sensibile di questo mondo, la più debole, mi piace
0: sono
1: tanto
0: molti
1: questa
0: gli attori,
1: cosa.
0: Sono molti gli attori di Hollywood che raggiunto una certa età si aprono un piccolo angolo di paradiso. Mi viene in mente Kevin Bacon, mi viene in mente un altro che abbiamo dato recentemente la notizia, ma soprattutto sono attori, quindi mi viene anche un piccolo dubbio che fare l'attore non sia questa roba fighissima che noi vediamo, ma sia una roba tipo fare il militare per tutta la vita, che sei comandato, sei stressato, devi ingrassare, deve dimagrire.
1: Beh, a quei livelli è veramente, ci vuole veramente una disciplina, una determinazione incredibile. Poi fare l'attore e recitare dietro una telecamera in uno studio cinematografico non è poi tutto il resto, però nel nostro lavoro tu lo sai che tutto il resto purtroppo inficia il buono del nostro lavoro, il fatto di dover sempre incontrare gente, di dover sempre sorridere, sì, forzatamente, il fatto di dover sempre avere a che fare con domande, presenza, quindi secondo me a un certo punto uno scoppia. Te lo dico perché io non sono Willem Dafoe, però se avete una casa, un casolare, zona Veneto bassa, che non vi serve più, fatemelo sapere.
0: Secondo me ne troviamo di volontari.
1: Vai.
0: Ne troviamo di volontari.
1: Ma possiamo fare una roba che alla radio dico, cerco un contadino,
0: sì,
1: un po' prestante, che abbia una fattoria con gli animali, io prendo e vado.
0: Va bene, non è la neuro, non è la corsia numero 4 dell'ospedale psichiatrico, questa è Radio Bain Company, restate con noi.

La storia parla troppo poco degli animali. Elias Canetti. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali.

0: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali. E tu?
1: E ben ritrovati su Radio Bau in Company, I love animals, in compagnia di Federica Bertoni.
2: Solo grandi emozioni, buongiorno a tutti con Davide Cavalieri.
1: Ti porto in tribunale, perché il tribunale amministrativo ha ribadito...
2: Guarda che l'ultimo che me l'ha detto non è finita benissimo,
1: È vero?
2: È verissimo.
1: Io ne ho visto un altro che cantava come un pazzo in giro, forse lui. Il tribunale amministrativo ha ribadito un principio fondamentale. La caccia a specie protette non può essere un'abitudine.
2: E vai!
1: La deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. Mi scappa da ridere con la direttiva Uccelli, non lo so.
2: Però è giusto che ci siano, cioè, veramente delle regole perfette per la direttiva Uccelli, scusa.
1: La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di... Preparatevi perché la cifra fa, cioè, è difficile star seri.
2: No, fa paura veramente.
1: 97.637 fringuelli, perché 37? E 36.552 storni fra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi, già lo scorso anno, il Consiglio di Stato aveva sospeso questa delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste. Ma lo stop è arrivato molto dopo, a stagione inoltrata, e migliaia di uccelli protetti purtroppo erano già stati uccisi.
2: Quest'anno, tra l'altro, ne hanno fatti fuori un sacco di uccelli. Non chiedermi perché, ma quest'anno più di sempre. È stata proprio una caccia agli uccelli. Perché? Perché c'era questa scusante del sovrappopolamento, che poi non è una scusante. Effettivamente c'è un sovrappopolamento, ma è dovuto a quello che noi consentiamo.
1: È vero.
2: Hai capito? E siamo sempre lì, cioè la tutela degli animali che convivono con noi nelle città o in periferia dipende dalla gestione che noi diamo alle cose.
1: Quindi le associazioni LAC, EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia diffidano formalmente la regione Lombardia, dove noi viviamo purtroppo, e le altre amministrazioni dal riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia verosimili a questi. La fauna selvatica, dove noi viviamo purtroppo, e le altre amministrazioni dal riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia verosimili a

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Ta-da! E come ogni mattina, eccoci in compagnia di Federica Bertoni qui su Radio Bava & Company.
1: E insieme a Davide Cavalieri per raccontarvi dei nostri amici a quattro zampe e non soltanto, con la musica che selezioni tu, Davide, che è meravigliosa. Anche questo bisogna dire pazzesco.
0: Mi faccio anche prendere in giro, va bene. Va bene. Senti, Fede, ho una domanda importante da farti.
1: Sono pronta.
0: Tu cosa faresti per i tuoi gatti? Cosa sei pronta a fare? Però anche partiamo da che quella cosa più incredibile che hai fatto fino adesso, la cosa più, sì, allora, la cosa più carina che fa Federica Bertoni quando va in vacanza, prenota due posti, uno per lei e uno per i suoi gatti.
1: Sì, ma questo è il mio.
0: Così nessuno gli deve rompere le scatole.
1: Ma guarda, io per qualsiasi cosa per i miei gatti, io non vado neanche in vacanza se per esempio non ho la certezza che ci sia la persona che solitamente c'è quando non ci sono. Cioè io mi regolo completamente la vita a seconda della loro presenza. Per me sono dei figli, nonostante il fatto che ci sia qualcuno che contesta questa affermazione. Gli animali, soprattutto anche per chi non ha avuto figli, no? Per esempio come te o come me, sono veramente una fonte inesauribile di amore. E quindi cosa vuoi fare per i tuoi animali? Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa.
0: Tu sai che c'è un signore che ha venduto la sua Ferrari?
1: Oh, mi piace questo signore.
0: Ma non l'ha fatto per un suo animale, l'ha fatto per costruire un rifugio per cani dopo che il suo cane gli ha salvato la vita. Praticamente per essere riconoscente al cane in generale, ha deciso di aprire un rifugio per cani, proprio perché ha deciso e ha capito che i cani sono veramente il miglior amico dell'uomo.
1: Che bello però, guarda, veramente. Vedi, ci sono queste persone che mi fanno recuperare tutte le altre persone che invece fanno del male ai nostri amici animali e non se ne prendono cura.
0: A volte si fa anche del male semplicemente dicendo quattro parole a sproposito, quando basterebbe tenere la bocca chiusa. Ma non voglio rianimare queste questioni.
1: No, se no qua dovremmo fare almeno due ore di speciale.
0: Speciale cattivi, però lasciamolo stare per oggi. L'importante in chiusura di questa notizia è l'importante è avere una Ferrari da vendere.
1: Soprattutto te lo volevo dire. Anch'io vorrei vendere per aprire un rifugio la mia Ferrari che non ho, però se mai l'avrò la comprerò per poi venderla immediatamente per questa cosa.
0: Vabbè, detto ciò, noi comunque cerchiamo sempre di dare una mano a chi invece ha dei rifugi, andandoli a trovare, portando delle donazioni, insomma, sostenendoli, semplicemente sostenendoli. E chiudo sostenendoli. Questa è Radio Bava & Company, restate con noi.

0: E rieccoci in questa lunga mattinata ai Love Animals con Federica Bertoni.
1: Sono grandi emozioni!
0: Grandi emozioni.
1: Mi sono trattenuta, hai visto che ero.
0: Era lì a scatto. Oggi trattiamo Federica Bertoni come fosse un ospite, come la prima volta che è venuta qui a Radio Bao.
1: Mamma mia, sono passati più di 2 anni.
0: Anche di più, forse, non mi ricordo. Va bene. E all'epoca te l'avevo chiesto che cosa volevi fare da grande.
1: È vero, sì, me l'avevi chiesto.
0: Ed era passato fra le virgolette. Tu mi hai detto, no, io avevo studiato da.
1: No, è la verità, guarda. Io ero fissata con. Adesso, cioè, ci vogliono quelli dei nostri anni per ricordarsi di questi cartoni animati e telefilm. C'era, per esempio, Vobinda. Tu te lo ricordi, Vobinda?
0: Assolutamente,
1: ecco,
0: sì.
1: Vobinda, che era una serie TV.
0: Aiutami.
1: Vobinda, inseguilo. Cioè, così. Sono già esaltata, hai capito?
0: Me la cantava sempre
1: lui
0: mio
1: era
0: papà.
1: Un veterinario. Lui era un veterinario in Australia e lui salvava tutti questi animali selvatici di tutti i tipi. Poi aveva questo. Era questo signore, capito, che. Proprio ti dava sicurezza, ti dava credibilità.
0: Affascinante a livello di stabilità,
1: esatto.
0: Emotiva, certo.
1: Ma io, guarda, da quando ho avuto 1 anno o 2 sapevo che avrei lavorato con gli animali e volevo fare la veterinaria. La prima cosa che ho detto è che volevo fare la veterinaria. Poi purtroppo il palco mi ha fregata
0: assorbita.
1: E non, pur avendo studiato veterinaria, come sai, non l'ho fatta, però ho sempre voluto far quello. E un po' adesso, con i miei salvami, i miei progetti per il futuro, ritorno comunque alle origini, alle radici, che è la cosa che mi appartiene di più e mi fa stare meglio. Però io sono andata matta, proprio Vobinda. Poi c'era anche un altro, c'era Lucy May.
0: Adesso, poi c'era un cartone animato che si chiamava Flo.
1: Ma Flo, quella che andava nell'isola.
0: Cioè, che presente. Erano,
1: cioè,
0: tutti.
1: Fantastica.
0: Noi siamo cresciuti con dei telefilm e con dei cartoni animati che.
1: Era un po' la storia dei Robinson che si perdevano,
0: sì,
1: nell'isola,
0: sì.
1: C'era tutta la famiglia, era fantastico.
0: Ci davano dei grandi input nei confronti del rispetto,
1: sì,
0: del benessere degli animali.
1: Cioè, ti davano proprio dei sogni, hai capito? Ti regalavano dei sogni. Per esempio, c'era Lucy May. Lei era in Australia, voleva fare la veterinaria e lei curava i koala, curava i dingo, curava i canguri. E quindi, comunque, io a 4-5 anni, quello che volevo fare è che. Volevo veramente partire per questa Australia, hai capito? Cioè, io fino ai miei 11-12 anni volevo andare in Australia. Perché secondo me il fare la veterinaria era più soddisfacente in Australia rispetto che in tutto,
0: sì,
1: il resto,
0: vabbè,
1: del mondo.
0: Sì, certo, perché avevamo questo grosso messaggio. Ma se ti ricordi, c'è anche il famosissimo Nata Libera, che poi è una trasposizione di una storia vera.
1: Sì.
0: Che è incredibile. Di queste cose se ne parla sempre meno negli
1: ultimi
0: anni.
1: No, ma lì poi ne successero parecchie.
0: Cavolo, eh.
1: Successero parecchie, mamma mia.
0: Adesso, insomma, se ne parla sempre meno.
1: Sì.
0: Ed è un peccato. E del resto si vede, perché la violenza sugli animali, per esempio, da noi in Italia, sta aumentando tantissimo. Si stanno facendo tantissime manifestazioni. Partecipate se avete modo. Io sono poco convinto che queste manifestazioni servano, perché alla fine tutto il nostro voler bene agli animali, tutto quello che abbiamo io e Federico e altre persone come noi, perché non siamo gli unici, non siamo ipocriti, noi non siamo gli unici, mi pare che alla fine ottengano l'effetto contrario. Ho un po' questa paura, però io continuo a fare quello che ho sempre fatto.
1: Senti, ma invece tu che cosa volevi fare da grande, Davide?
0: Raffaella Carrà. No!

0: buongiorno si vede dal mattino insieme a Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, ovviamente I Love Animals qui con voi tutti i giorni per parlare insieme di notizie carine dei nostri amici animali, ma non soltanto, e purtroppo non sempre sono carine.
0: No, soprattutto ho una domanda da farti, ma tu al mattino con cosa fai con la colazione?
1: Io faccio colazione salata, quindi anch'io, un pezzo di pane piuttosto che qualcosa di simile, però non sono dalle grandi colazioni, io devo dirti la verità.
0: Ah, sì, anche perché tu ti alzi tipo alle 11 di...
1: Magari, sì, piacerebbe tanto, sì, però sì, pranzo direttamente, insomma, una bella pasta.
0: Dal momento che sei vegana, hai un... tu vai tutti i sabati a fare la spesa,
1: al mercato, certo.
0: Quindi non hai da brava massaia la grande riserva di scatolame come aveva mia mamma negli anni 70.
1: Allora, in realtà qualche scatola la tengo sempre, perché io comunque sono nipote di nonno Mario che ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi se per lui non c'erano abbastanza scatolette in casa, abbastanza pacchi di sale, abbastanza farina e tutte queste cose qua, c'era l'ansia totale per tutta la famiglia.
0: Ecco, sono quindi, un po' anch'io così.
1: Perciò devo dirti che a me gli armadi vuoti del cibo, il frigo vuoto, sono cresciuta con questa cosa che lui raccoglieva addirittura le bricioline che rimanevano, sai, sulla tovaglia, e mangiava anche quella a fine pasto. Quindi per me il cibo è qualcosa di felice, qualche cosa comunque per cui il frigo deve essere pieno e devi sempre avere bene o male una possibilità, ecco, di scelta e tutto. Su questo devo dire che sono cresciuta così, quindi le famose scatolette di fagioli eccetera le ho anche io, perché il nonno ha insegnato che non si sa mai, non si sa mai.
0: E poi sono così, facciamo i ceci per esempio, fantastici, però pare che siano meglio in vetro, perché sai che c'è una brutta notizia.
1: In realtà sarebbe tutto meglio in vetro, in realtà noi pensavamo di esserci salvati anche con la latta, bisogna dire la verità, invece no, sappiate che non siamo salvi neanche con la latta.
0: Perché c'è questa cosa terrificante che la cui sigla fa BPA, che non ha niente a che fare,
1: A,
0: che non ha niente a che fare con la provincia autonoma del Trentino.
1: No, per fortuna, tra l'altro. Comunque non è positiva neanche questa.
0: No.
1: Che è un composto chimico, pensate, che esiste dal 1960 per produrre plastiche in policarbonato e resine. Che cosa succede? Che queste sono presenti comunemente in tutti gli alimenti, in tutti i contenitori per alimenti, lattine, scontrini termici addirittura. Questo è lo scontrino termico, mi mancava, devo dirti la verità.
0: Sì, anch'io sono rimasto un po' così.
1: Esatto, comunque questo bisfenolo, che infatti ha un nome anche, vedi, un po' bastardello, bisfenolo, ecco, così, dovrà sparire dal 20 luglio 2026 nelle nuove lattine immesse sul mercato. Ma
0: cioè domani,
1: è che tu dici, evviva, finalmente da quest'anno, ma questo vuol dire che rimarrà nelle vecchie lattine che non verranno tolte dalla produzione.
0: Finiscono.
1: Il punto è che non verrà segnalata l'assenza di bisfenolo e non lo sarà nemmeno nelle precedenti lattine, ovvero la presenza di bisfenolo. Quindi che noi acquistiamo lattine col bisfenolo, sto facendo tutto un casino, lattine col bisfenolo, no bisfenolo, bisfenolo,
0: in pratica noi non capiremo se una lattina ce l'ha o non ce l'ha, perché la legge non prevede che venga scritto sulla lattina. Sai che stavo pensando che anche il cibo per i nostri animali è dentro queste lattine, non soltanto per noi. Leggi le controindicazioni del bisfenolo, Bertoni, mi legga.
1: Allora, interferisce con il sistema che regola i nostri ormoni. Gli ormoni controllano metabolismo, energia, ciclo e umore. Ridurre l'esposizione è una scelta di tutela. Il bisfenolo non si trova solo nelle lattine, ma può essere anche presente in borracce, contenitori, utensili e rivestimenti. Perché noi facciamo quelli sani che dicono: adesso non inquino, non esco con la bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia.
0: Quante borracce sono state vendute negli ultimi anni? Ce n'è un'infinità.
1: Una quintalata. Io a casa ne ho tipo 8.
0: A me ne avrebbero regalati almeno 10.
1: Esatto.
0: Negli ultimi 2 anni.
1: Anche lì potrebbe esserci. Perciò pensiamo di essere quelli ecologici, hai capito? Quelli che salveranno il mondo dalla plastica. In realtà no.
0: No. Quindi si consiglia di comprare, se proprio dovete comprare delle verdure eccetera, conservatele, prendetele in vetro, come le cipolline, vendono i ceci, vendono i fagioli, vendono i cavoli.
1: Sì, dobbiamo veramente concentrarci sull'aiuto al mondo, agli animali, anche e soprattutto alla nostra salute, prendendo tutte confezioni di vetro, ecco.
0: Oppure fate come la Bertoni, che è molto più brava di noi, che va al mercato e compra solo la verdura fresca.
1: Però una domanda, ma il contenitore di vetro ha il tappo di latta?
0: E sotto avrà il bisfenolo, oppure potrebbe non averlo più.
1: Vi lasciamo con questo dubbio.
0: No, oppure non lo sapremo mai.

0: Lau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali Bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet Scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet Scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza.

0: fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali.

0: E rieccoci in vostra compagnia, Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni con voi e certo e il nostro buon Davide Cavalieri.
0: Con I Love Animal e oggi vi portiamo in Turchia, dove io andrei a rifare i denti e i capelli, ma invece andiamo a parlare di questa cosa che sta diventando virale e lo è ormai da diversi anni, le famose macchine che vedete sparse per Istanbul che si chiamano Pugedon, essendo Turchia sarà Pugedon, che sono le famose macchinette dove la gente mette le bottiglie di plastica che dovrebbero essere buttate, anziché farvi un piccolo accredito di tutta la plastica. Praticamente queste macchine invece mandano fuori le crocchette per gli animali randagi. Generalmente si vedono i gatti, ma secondo me ci sono anche quelle dedicate ai cani. Sono delle iniziative molto importanti perché praticamente con i soldi della bottiglia di plastica, anziché darli a voi, vengono investiti per comprare le crocchette che vengono messe dentro queste macchine.
1: Ma poi è bellissimo perché tra l'altro c'è anche un comparto dedicato alla raccolta dell'acqua residua che viene convogliata in questo abbeveratoio, quindi possono andare ad abbeverarsi cani e gatti, magari randagi o che sono in giro, insomma, che hanno necessità di farlo. Trovo veramente che sia una cura particolare molto bella per i nostri amici a quattro zampe, no?
0: Senti, ma se ci impegnassimo io e te...
1: Sì.
0: Dici che riusciamo a farne installare una per il gusto di metterla.
1: Ma tu lo sai che con gli amici di Plastic Free questa cosa secondo me la possiamo vedere veramente seriamente.
0: Vero.
1: Perché tu pensa che tra l'altro c'è un'assenza di costi diretti per l'amministrazione pubblica, perché il cibo distribuito viene finanziato attraverso la vendita del materiale plastico raccolto e avviato al riciclo. Cioè una macchina che funziona perfettamente. Adesso io sentirò tutti i nostri amici referenti di Plastic Free, sentite, segnate bene, e questa cosa noi la facciamo, caro
0: Secondo
1: Davide.
0: Me si può fare.
1: Secondo me
0: deve
1: si può
0: essere, essendo da noi in Italia, dovrà essere messa.
1: Anzi, guarda, metto via proprio la notizia perché mi ci
0: hanno rubato la notizia.
1: Via, basta, teniamola, produciamo, facciamo cose.
0: Da noi in Italia dovrà essere messa in un posto presidiato, che stavo pensando, perché se no ce la portano via con tutti i croccantini.
1: Porca miseria. Chissà perché mi dimentico sempre questo dettaglio dell'Italia, guarda.
0: E questa è sempre Radio Baho in Company, restate con noi con I Love Animals.

0: ben ritrovati in Radio Bava in Company, I Love Animal, questa mattina insieme a Federica Bertoni che ha portato il sole stamattina.
1: Eccomi qua, mi vedi, sono proprio il sole.
0: Sei raggiante.
1: Mettetevi gli occhiali da sole anche solo a sentire la mia voce. Così, umile, molto umile.
0: Umilissima. Sai, stamattina leggevo, preparavo le notizie per noi fra i vari argomenti, sì. Ho trovato questa assolutamente improbabile, però non è la prima volta che mi imbatti una notizia del genere, di una coppia che ha adottato un gattino nero, pare che lo abbia trovato adesso, mi pare, sì, trovano questo gattino nero, lo nutrono, lo crescono, a un certo punto, dopo qualche mese, si rendono conto che è un giaguaro nero.
1: Una cosina delicata, una da cosina. Nulla, insomma. Ecco.
0: Allora, no, cioè, ma non se ne vista, sono accorti prima, ecco. La domanda vera è: guarda le mie mani, io ho solo due Maine Coon a casa. Secondo te questi con un giaguaro non avevano dei segni visibili?
1: Magari, sai, essendo una coppia di anziani, ha preso delle misure diverse, diciamo così, no? Può capitare. Però avevano carina, cioè,
0: qualche svista. Anni fa avevo letto, tempo fa avevo letto questa invece di due che erano convinti di aver adottato questi cani molto grossi, orientali, e invece alla fine avevano proprio adottato, avevano trovato un orso. Anche, cioè, qui
1: proprio, anche lì proprio.
0: Anche qui, ma ragazzi,
1: non ti accorgi della distinzione, insomma. Sono piccolini, sono veramente tutti degli orsettini, quindi forse lì effettivamente magari ti puoi confondere, soprattutto se magari non hai una grande conoscenza anche di questi animali, dai.
0: Mi sfugge la regione, ma qualche anno fa ad un seminario Siwa di Roberto Marchesini, un signore che osservava i lupi ci raccontava di queste signore che la sera portavano il cibo ai cani randagi, e i cani randagi arrivavano, loro lasciavano la pappa e loro avevano imparato a guardarli da lontano, e per fortuna, perché erano lupi. Per fortuna, perché erano lupi. Tante volte facciamo dei gesti senza saperlo, che insomma potevano portarci in pericolo. Comunque in questo caso il giaguaro non ha fatto niente di male,
1: ma come
0: tutto
1: anche
0: bene.
1: Il lupo è difficilissimo che attacchi l'uomo, diciamolo, anche perché con tutto questa anche hanno disconosciuto l'importanza della protezione per quanto riguarda i lupi, e quindi adesso siamo da animale super protetto è diventato animale soltanto protetto. E effettivamente c'è un grande sviluppo dei lupi, che è dovuto ovviamente sempre a una malgestione umana, e questo ormai lo sappiamo e lo ribadiamo mille volte, però i lupi è veramente praticamente impossibile che attacchino l'uomo. Ecco.
0: Assolutamente. Vi porto una testimonianza fresca, quando sono stato a Natale a casa di mia nipote, che vive in mezzo al bosco, mi raccontava che nella primavera mia pronipotina, ovvero la figlia di mia nipote, andando in giro in bicicletta, si è imbattuta in un lupo, si è fermata, ha aspettato che lui passasse, come gli abbiamo spiegato più di una volta, lui è andato via, lei è salita sulla bicicletta, è corsa a casa tutta impaurita, chiaramente ha fatto benissimo, ma naturalmente il lupo si è fermato a guardarla, ma non ad un metro, erano molto lontani, si sono guardati in faccia e il lupo se n'è tranquillamente
1: andato. Vedi, e questo è un buon modo per educare i bambini ad avere il rispetto degli animali e capire anche che possono essere sì pericolosi, ma possono tranquillamente anche non esserlo, perché semplicemente loro fanno la loro vita come noi facciamo la nostra. Il problema è che noi interferiamo nella loro, come sempre
0: dobbiamo imparare noi a essere più bravi, ma di questo vi parleremo in altre puntate qui su Radio Bau & Company.

0: Ben ritrovati in Radio Bau & Company in questa mattinata che ci prepariamo. Tra l'altro questa è la stagione giusta, vero Federica Bertoni?
1: Ciao, buongiorno. Così, con questo sì. Inizio che hai dato così soave.
0: Perché è marzo, fra qualche mese sarà il mese delle spose.
1: Buongiorno Davide Cavalieri, mi fa un po' di irritazione questo
0: il mese delle spose. So che tu sei affezionata all'argomento matrimonio
1: tantissimo,
0: e
1: guarda,
0: che ci caschi spesso, una roba incredibile.
1: Ormai sono al 20° e ancora nulla, non c'è niente da fare, guarda.
0: Ma invece volevo parlarti di una di un'usanza molto carina, più simpatica, di quella di fare questi stupidi regali tipo le bomboniere che si chiamano ciapa puer da noi in piemontese.
1: Ma devi andare a lista, questa cosa qua poi mi è sempre piaciuta un botto. No, vai, fai la lista,
0: fai
1: e poi la
0: lista,
1: gente ti
0: invece
1: compra quello che tu metti lì. Vabbè, comunque sì.
0: Invece
1: ce ne sarebbero troppe da dire a riguardo.
0: Invece sì, gli antichi vichinghi, a parte avere delle corna enorme, quando si sposavano erano soliti portare alla propria sposa un regalo particolare, un gatto.
1: Oh, ma vedi, già mi piace di più questa cosa. Vedi, ai tempi dei vichinghi avrei pure potuto pensare di sposarmi.
0: Perché per loro il gatto era giustamente simbolo di famiglia, di casa, e soprattutto dice di avere una casa prospera e molti figli. Ora, come il gatto da solo potesse fare dei figli rimane un mistero. Io lo vedo più proprio come mettere su casa, no? Perché il gatto avrebbe cacciato i topi, avrebbe tenuto la casa sana e avrebbe scacciato le energie negative e avrebbe attirato quelle positive. E non mi guardare con quella faccia lì.
1: No, ti guardo perché sto vedendo l'immagine, immagino te con queste
0: corna enorme,
1: questo caschetto con le corna, hai capito?
0: Le trecce bionde,
1: questo,
0: certo.
1: Sì, ti vedo molto vichingo in effetti, cioè, mi sto immaginando che ti regalano questo gatto, tu un po' così, coi fiori in testa, cioè sto così.
0: Con le corna,
1: fiori
0: in tasca, un sacco di robe.
1: Un fiore sul corno, cioè guarda, è più propositivo di così. Comunque sembrerebbe che i gatti nella mitologia fossero associati a Freya, che è la dea dell'amore, per quanto riguardo ovviamente i vichinghi, e portava appunto fertilità e prosperità. Se tu ci pensi, i gatti erano un simbolo divino anche negli egiziani,
0: certo.
1: Non soltanto negli egiziani, in un sacco di popolazioni dell'antichità, e quindi ci sarà un reale motivo se ciò accadeva.
0: Assolutamente, questo mi fa fare un punto di riflessione, visto che ieri ho letto l'ennesima mattina. Questo mi fa fare un punto di riflessione, no, è perché sbaglio quando sto per parlare di qualcosa di brutto, visto che solo ieri ho letto l'ennesima notizia di un gattino martoriato, buttato da una parte e buttato dall'altra. Non voglio che io e la Bertoni buttiamo del fiato al vento, abbiate cura dei vostri animali e soprattutto tenete bene gli occhietti aperti se avete sentore di qualche vostro vicino che sia uno stronzo figlio di puttana.
1: E ce ne sono troppi.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti ai Love Animals con Davide Cavalieri
2: e la mitica Federica Bertoni.
1: Eccoci qua, oggi sono tutta giugiao, sai? Giugiao, meravigliao. Sì, perché ti racconto una cosa meravigliosa che mi è piaciuta tantissimo. Il Brasile ha varato una normativa rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. E questa è rigorosa, senti bene. La legge Sansao, senti già come suona. Sansao,
2: meravigliao.
1: Che meraviglia sta legge Sansao. Sento così, no? Perché chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. E qui la mia domanda va subito a una questione.
2: Vai.
1: Ma questa legge avrà la stessa praticità della legge Brambilla? Così. Sansa.
2: C'è un po' di provocazione.
1: Oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per il responsabile. Questa è una cosa fondamentale che non succede.
2: Dovrebbe
1: in
2: essere interplanetare.
1: Esatto.
2: Non solo brasiliana, America. Dovrebbe essere interplanetare.
1: Cioè, lo sanno anche gli alieni delle altre galassie.
2: È probabile,
1: noi no.
2: Forse
1: noi no.
2: Loro viene proibito di prendere un altro essere umano nelle loro case.
1: Allora, questa riforma pensa ha segnato un cambio importante trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Quindi vedi che noi possiamo fare la differenza. Bisogna protestare, bisogna dire la propria, bisogna insistere, perché vedete, a favore dell'opinione pubblica hanno addirittura varato una legge così importante. Bravi, bisogna fare la differenza. Oggi sto incasinando il microfono. Si tratta di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano che introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali.
2: Da noi in Italia sembra che sia così. Poi alla fine, come ci aveva spiegato qualcuno poco tempo fa, avevamo delle alte aspettative e ci siamo accontentati di una pagnotta. Era una roba così, no? Alla
1: ma
2: fine.
1: Non si capisce bene effettivamente questa legge Brambilla, perché se tu la leggi sulla carta effettivamente dovrebbe essere qualche cosa effettivamente di, non dico risolutivo, però insomma che potrebbe fare una gran differenza. Poi nella praticità dei fatti, vuoi le magistrature, vuoi un'idea generale sulla tutela degli animali che questo governo dal mio punto di vista non ha, purtroppo non siamo messi bene.
2: Però abbiamo fatto un passo avanti in questi giorni, abbiamo difeso il Papa. Questa è Radio Bauer, è stata in nostra compagnia. Run, boy, run.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale VIP amanti degli animali. Nasce il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, sotto il segno dei gemelli con ascendente Cancro, un'anima dolce ma molto battagliera. Stiamo parlando della bellissima e carismatica attrice Angelina Jolie, da sempre protagonista del jet set, dai chiacchierati amori di gioventù, Val Kilmer, gli ex mariti Billy Bob Thornton, Johnny Lee Miller e Brad Pitt, alle apparizioni in tenera età, 7 anni, recitando al fianco del padre John Voight. La sua capacità espressiva e comunicativa brilla nel segno gemelli con freschezza e versatilità, passando da Ragazze interrotte, 1999, capolavoro drammatico, alla action comedy Mr. & Mrs. Smith nel 2005. Giove e Luna in Ariete congiunta a Marte colorano il temperamento dell'attrice di determinazione, tenacia e forza, perfetta in Tomb Raider, eroina guerriera, icona di femminilità e grinta, così come il suo lato più dark in Maleficent 2014, rilettura in live action del classico Disney della Bella Addormentata nel Bosco. Angelina assume il ruolo più importante della sua vita come madre di tutti i figli, putativi, umani e animali, biologici, adottivi, di altre specie, come suggerisce l'ascendente in Cancro, simbolo materno di cura degli altri, unitamente alla Venere in Cancro sull'ascendente, potente mix tra Yin e Yang e bellezza unita a sensibilità. Urano, nella casa della famiglia, denota esperienze familiari non convenzionali e spesso tumultuose, ma di grande apertura mentale ed empatia. Nettuno in casa quinta, con la casa 12 e il Sole in casa 11, rivolte alla salvaguardia dei meno fortunati. Da qui le missioni della Jolie, nell'impegno per la conservazione della fauna selvatica e del benessere degli animali. Una riserva in Cambogia, gestita da ex cacciatori come guardie forestali, il suo sostegno al santuario Nankuse Wildlife in Namibia, per la protezione di animali feriti e orfani, rinoceronti ed elefanti, adozione di animali randagi da accogliere

anni che la politica per l'ambiente e per gli animali non è urlata, ma va vissuta giorno per giorno, con idee, progetti e con determinazione, e che deve convincere per vincere, con gentilezza unita a fermezza. Nel lontano 1993 Carlo Monguzzi, come assessore regionale all'ambiente della regione Lombardia, ha promosso la prima legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti mai fatta in Italia e il primo piano aria contro lo smog mai realizzato in Italia. È stato uno dei fondatori di Legambiente e anche uno dei fondatori di Mondo Gatto di Milano. Non poteva che essere un amico di Gaia Animale Ambiente, delle sue volontarie e dei suoi volontari, e anche di Radio Bau. Quanti cortei contro la caccia, contro la vivisezione, contro l'abbattimento di alberi, ma soprattutto quanto lavoro per una società più rispettosa delle vite, più verde, più bella e più accogliente. Tutto sempre con onestà e con fermezza su alcuni valori. Grazie di tutto, Carlo. Salutaci il tuo fido Bertacchio, che ti stava aspettando scodinzolando da qualche mese. Per Radio Bau, Edgar Maier, presidente di Gaia Animale e Ambiente.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bao and Company. La Florida si sta facendo avanti per proteggere i nostri amici Pelosi con l'introduzione della legge di Dexter. Cancellate completamente il serial, perché questa è completamente un'altra cosa. Questa nuova potente legislazione impedisce ai condannati che maltrattano animali di adottare o comprare cani e gatti, richiedendo un controllo contro un nuovo registro pubblico degli abusi. Avevamo già parlato di questo passo, ma qui lo approfondiamo. Cosa cambia nel concreto la legge di Dexter? Responsabilità pubblica. Crea un registro statale accessibile al pubblico di persone condannate per gravi maltrattamenti su animali, cosa che da noi in Italia pare essere completamente sconosciuta. Sicurezza prima di tutto. Rifugi, salvataggi e venditori possono controllare questo database per assicurarsi che un animale non venga collocato da qualcuno che ha precedenti di crudeltà. Ed ancora, chiusura all'UFLES. Ispirata a strazianti casi reali, questa legge garantisce che gli animali non vengano mai restituiti ai trasgressori a causa della mancanza di informazioni condivise. E anche questa cosa purtroppo qui da noi in Italia capita. Ed ancora, conseguenze severe. A seconda della gravità della condanna, i trasgressori affrontano un divieto pluriennale o addirittura permanente di proprietà di animali domestici. L'obiettivo è semplice: smettere di ripetere gli abusi prima che accada e proteggere gli animali che non riescono a proteggersi. I gruppi per il benessere degli animali elogiano questa salvaguardia attesa da tempo, sperando che crei un forte precedente per il resto del paese, e io aggiungerei, perché no, per il resto di tutto il mondo. Se è fatto del male a un animale una volta, la Florida si sta assicurando che tu non abbia mai più un'altra possibilità. Che dire, mentre tutto il resto degli Stati Uniti mi pare che le cose non stiano andando esattamente molto bene, la Florida è da portare come esempio. E ripeto, politici italiani, ispiriamoci, cerchiamo di fare qualche cosa anche per l'Italia, dove troppo spesso gli animali sequestrati vengono riconsegnati alle stesse persone perché non si sa dove destinarli. Malissimo. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao and Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Musica.
1: Radio Bao News.
0: Ben ritrovati su Radio Bao and Company. Attenzione, c'è un cartello nuovo. Leggete: rallentare, attraversamento, gatti. Ed è stata installata una nuova palina segnaletica della colonia felina di via Cesare Pascucci all'Infernetto a Roma Sud, per lanciare un messaggio chiaro a chi guida, un invito agli automobilisti a prestare attenzione, alzare il piede dall'acceleratore per proteggere dal rischio di investimenti i piccoli residenti dell'oasi urbana capitolina, considerati un prezioso patrimonio da conservare. Questa palina è un'azione concreta che unisce tutela animale, sicurezza stradale e decoro urbano, promosso dall'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale, presieduto dall'onorevole Patrizia Prestipino, in collaborazione con le istituzioni cittadini di prossimità e la polizia locale. Un grande grazie ai residenti, in particolare alla signora Sonia, referente della colonia, per l'amore con cui si prendono cura di questi gatti, e ovviamente al municipio di oggi presente con l'assessore Guglielmo Calcerano, per il supporto e per la riuscita di questa nuova opera. Un'altra piccola grande azione fatta a tutela dei nostri amici felini. Così ha affermato al momento della posa in opera la Prestipino, invitando anche a segnalare altre necessità in zona in altre parti della metropoli, scrivendo un'email a garante.animali@comune.roma.it. L'iniziativa segue le tante altre azioni virtuose e di civiltà in questa direzione, per segnalare l'attraversamento di altri gatti, delle vite da proteggere, delle colonie feline presenti nella città eterna. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao and Company, anche se sempre più spesso finiamo per parlarvi di gatti. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. All'aeroporto di Istanbul, uno degli scali più trafficati al mondo, recentemente è stato avviato un progetto pilota con cani da terapia, pensati per aiutare i passeggeri più stressati prima del volo. Non si tratta solo di una trovata social, ma di un vero e proprio servizio, con 5 cani certificati e accompagnati dal loro handler. Si muovono nelle aree internazionali durante le fasce più affollate per offrire un momento di calma a chi ne avvertisse la necessità. Per molte persone, infatti, non è solo prendere un aereo. È attesa, controlli, rumore, paura di volare, coincidenze da non perdere, stress. E in mezzo a tutto questo, a volte basta una presenza calmante per rimettere un po' di ordine. Cookie, un lagotto romagnolo, e Alita, un border collie, fanno parte dei cani addestrati per restare sereni in un ambiente complesso. Persone che passano, valigie, annunci, rumori improvvisi, movimenti continui. Hanno seguito un percorso di preparazione specifico e lavorano sempre con dei professionisti. Chi vuole può fermarsi, accarezzarli, guardarli per qualche secondo, ritagliarsi un momento per rilassarsi. Ed è forse proprio questo che colpisce. Un aeroporto, simbolo di partenze, controllo e velocità, che sceglie di inserire qualcosa di morbido, vivo, immediato. E per qualche secondo il viaggio pesa un po' meno. In realtà io mi sono espresso spesso con perplessità su queste operazioni, laddove gli animali devono sopperire i nostri disagi, e mi auguro ovviamente che questo progetto sia seguito in maniera seria, professionale, come si confà ai progetti di pet therapy. Detto ciò, non mi resta che augurarvi buon volo da Radio Bank.

0: Radio Bau News.
1: Oltre 400.000 firme al Senato contro caccia selvaggia. Siamo stati al Senato della Repubblica, nella sala conferenza del Senato, per contrastare la pessima riforma sulla caccia che sta cercando di varare la maggioranza parlamentare del centrodestra, quindi prevalentemente Lega e Fratelli d'Italia. In Senato abbiamo presentato le oltre 400.000 firme raccolte in soli 2 mesi e mezzo da Legambiente, da WWF, da LIPU e da Fondazione Cappellino con la campagna Niente giustifica la caccia, sostenuta anche da Gaia Animale Ambiente. La nostra richiesta al Parlamento è chiara: fermare il disegno di legge sparatutto, non estendere la caccia a nuove specie, come invece vorrebbe questo disegno di legge della maggioranza, e vietare pratiche crudeli come la cattura degli uccelli selvatici e l'uso dei richiami vivi, che invece viene proposto appunto in questo disegno di legge. Le decisioni sulla fauna devono essere guidate dalla scienza indipendente e dal principio di precauzione, non da lobby poco trasparenti come l'industria delle armi e il mondo venatorio, in difesa degli animali, in difesa dell'ambiente e contro ogni norma che ne metta a rischio la tutela. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Bau News.
2: Ben ritrovati su Radio Bau & Company e vi porto a Siena. Deiezioni canine sulle strade, aree pubbliche, marciapiedi spesso e volentieri non raccolte o pulite. Insomma, non si placano le lamentele a Siena per molteplici episodi di maleducazione da parte dei padroni di cani, conduttori o dog sitter. Ed ecco che il comandante della Polizia Municipale di Siena, con un'ordinanza urgente appena pubblicata, ha voluto ricordare a tutta la popolazione le regole relative alla conduzione dei cani e all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi pubblici a tutela della salute, dell'igiene, del decoro cittadino e della tutela del patrimonio UNESCO. Già nel 2023 il sindaco Nicoletta Fabi aveva messo il punto con una precedente ordinanza, con regole più stringenti e prescrizioni relative ai comportamenti e all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine. Nonostante ciò, gli episodi di maleducazione o superficialità pare non fermarsi, come conferma lo stesso Rossi nell'ordinanza di questi giorni, dove si segnala lamentele circa i disagi derivanti dalle deiezioni, anche liquide, di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici della città. Siena è una città d'arte magnifica, visitatela rispettandola. Non fate prendere in antipatia i vostri cani per colpa vostra. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company. Restate con noi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. La LAC, Lega Anticaccia, esprime forte perplessità sulla prosecuzione del piano di cattura e traslocazione delle marmotte del comune di Livigno ed altre aree della Valtellina. Stiamo parlando circa di un centinaio di individui solo nel 2025, con operazioni in corso anche in questi giorni. Grazie alle norme sull'accesso civico generalizzato si è riusciti ad acquisire dalla provincia di Sondrio i dati dell'attuazione del piano dal 2021 a oggi e i progetti fino al 2027. Il quadro che emerge mostra profonde criticità e metodologie scientifiche. Mancanza di criteri scientifici. I rilasci, iniziati nel 2004, sono partiti senza uno studio approfondito dell'habitat idoneo o delle cause che avevano precedentemente ridotto le popolazioni locali. Nessun monitoraggio serio. Non ci sono dati trasparenti sul successo delle operazioni passate, né sul tasso di sopravvivenza e riproduzione delle marmotte trasferite. Assenza di controlli chiave. Anche per il piano 2025-2027 mancano censimenti accurati, accertamenti sanitari e igienici preventivi. Qual è il vero motivo del piano, quindi, ci stiamo chiedendo? Le motivazioni ufficiali, danne ai pascoli e alle piste di sci, appaiono francamente esagerate. Il sospetto è che si vogliano solo accontentare le lamentele di alcuni allevatori a livello comunale, mettendo in secondo piano, tanto per cambiare, il benessere degli animali. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non un fastidio da spostare a proprio piacimento. Come di consueto vi ricordo www.abolizionecaccia.it per approfondire questa e altre notizie. Io sono Davide Cavalieri e ora lasciamo parlare alla musica di Radio Bau & Company.

0: Radio Bau ti porta a Rimini per Shivac 2026. Siamo in compagnia di Paola Piccinelli, non solo figlia di un veterinario, ma responsabile delle risorse umane di una catena di cliniche veterinarie. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao Davide, è un piacere, ciao a tutti.
0: Allora, figlia di veterinario è una grossa responsabilità, ti sei portata avanti tutta la vita la figura di tuo padre che ti spingeva a avere un occhio diverso nei confronti degli animali.
1: Beh, sicuramente le fotografie da piccola sono emblematiche perché io sono circondata da cani, gatti, poi ho avuto il mio primo, siccome vedevamo sempre insieme i film di John Wayne. Io ho 2 anni e mezzo, sono di Cremonese e quindi abbiamo Santa Lucia. Io Santa Lucia gli dicevo sempre il cavallo, e mi è arrivato questo asino bellissimo che si chiamava Stella. Ho fatto anche, sai, nelle fiere che abbiamo nei paesi così delle gare, ma l'amore per gli animali è qualcosa che secondo me è imprescindibile dall'essere umano, perché leghi e c'è un legame addirittura che ti aiuta a superare tante situazioni che possono anche avvenire nella vita, perché gli animali sono generosi e quindi ti danno molto più di quello che tu dai a loro.
0: Ecco, io avrei già finito l'intervista qua per dire con questa affermazione. Hai fatto un giro questa mattina, nonostante il traffico, sì, sei riuscita ad arrivare. È una sorpresa, un incontro, un convegno, una fiera di questo genere, o è qualche cosa che ti aspettavi?
1: No, sorpresa sicuramente per anche l'ambiente. La cosa che mi ha colpito subito è stata la luminosità, ma soprattutto la rete tra veterinari, perché si conoscono, ma è un conoscersi diverso, non è come negli ambienti manageriali che tu ti saluti, dai la mano, si abbracciavano, pacche sulle spalle, poi tantissime donne. Sono contenta anche di lavorare in questo settore perché sempre più un settore al femminile è un settore che porta comunque una visione anche diversa, l'approccio non solo coi clienti proprietari ma proprio anche con l'equipe. Parlo anche dell'equipe perché secondo me la figura del veterinario è una figura di team, è una figura ormai sempre più in cui tecnici veterinari, ma dalle persone che fanno reception, c'è tutto comunque un gruppo che, come si dice,

0: perché tante anche nelle nostre aziende le vedi sono delle veterinarie mancate o dei veterinari mancati, quindi mi ha colpito anche questo, diciamo, questo spirito quasi cameratesco che non vedi in certi altri ambienti manageriali, proprio di darsi pacche, di abbracciarsi, baci, cosa che non vedi da altre parti.
1: Chissà, perché forse delle volte si è lavorato insieme per salvare qualche vita e questo rimane.
0: È diverso proprio. Capisci che il medico veterinario, come anche ho detto le altre figure che secondo me sono importanti, arrivi a fare un'esperienza che diciamo tutti che è molto dura, perché a volte stai in piedi, ci sono nostri veterinari che dormono magari su una branda, i pronto soccorsi, terapia intensiva o medicina d'urgenza in generale dei pronto soccorsi, comunque c'è anche, devi avere anche un physique du rôle così, però credo che in quei momenti lì, che sono momenti tra virgolette anche di stress positivo, leghi. Cioè c'è come un'energia che tu cerchi di trasmettere alle persone, e poi io vedo tante persone innamorate di chi esci dall'università, magari come i nostri medici ti occupi di animali di compagnia, no? Poi ci occupiamo anche di esotici, non solamente diciamo cane, gatto, c'è tutto anche lì, una passione che tanti clienti, tanti proprietari hanno anche per altri animali. Però la cosa importante è che cresci in questo mondo con un senior, con qualcuno che comunque, pur che arrivato, prende i giovani veterinari, le giovani veterinarie e ti instrada in un mestiere che è un mestiere comunque molto molto del fare, del gestire il caso, del parlare anche di quello che può essere stato il caso del momento, ma qual è il decorso dopo l'operazione, ed è tutto diverso, perché sempre più vai a personalizzare la cura.
1: Una passione che sei legata a delle persone che hanno la stessa passione come te, e in questo caso non stiamo parlando di calcio, ma di salvare le vite dei nostri animali di casa. Grazie Paola.
0: Un bacio posso dartelo?
1: Certo.
0: Grazie.
1: E io continuo a fare due passi qua a Shiva 2026.

Hansen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company ti porta a Shivak 2026. Siamo a Rimini in compagnia di Filippo Corona, area manager di un gruppo di cliniche veterinarie. Ciao Filippo.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Filippo, giovanissimo, mi dicono i suoi colleghi sghignazzando, quindi sei giovane, ma tu sono un sacco di anni che lavori nell'ambito veterinario.
1: Sì Davide, ormai saranno 6 anni che lavoro in questo settore, mi ci sono ritrovato per caso, diciamo. Sono stato cresciuto da ho avuto dei capi appunto che lavoravano all'interno del settore veterinario, sono dei medici veterinari che mi hanno introdotto in questo settore. Devo dire, io non conoscevo minimamente il settore e quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che è veramente un settore fantastico, ti permette di crescere tanto, ti permette di avere una visione di quello che è il mondo dell'animale da compagnia, che obiettivamente prima non avevo, e quindi devo dire di essere molto molto molto contento. È sicuramente un settore in forte crescita, è un settore che può dare tanto.
0: Infatti sei cresciuto negli ultimi anni, il famoso boom del dopo Covid, e da lì in poi quante cose sono cambiate? Tu sei entrato proprio in quel periodo nel mondo del pet, della veterinaria specifichiamo. Quante cose sono cambiate? Che cosa hai visto cambiare?
1: Io sono entrato esattamente alla fine della pandemia, in effetti mi ero appena laureato, e devo dire che in questi anni la veterinaria ha veramente alzato il livello, cioè continua a alzare il livello, ma partiamo da una veterinaria, meno quello che vedevo prima. Comunque io non sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria in cui andavi dal medico veterinario, di base facevi obiettivamente tutto. Entrando in questo settore mi sono reso conto che in realtà ci sono un sacco di specialisti, che i medici veterinari continuano a formarsi, la tecnologia va avanti al passo con l'umana, quindi c'è un'evoluzione continua e c'è un'attenzione nei confronti appunto dei nostri amici a quattro zampe sempre più mirata e precisa. Questa è una cosa che sicuramente è molto molto affascinante, è una cosa che ti spinge a continuare a lavorare in questo settore perché sai che continuerà a crescere.
0: Prima stavamo parlando con Emi che diceva ci sono delle apparecchiature, ci sono delle tecnologie che spesso non vengono applicate neanche a noi. Hai avuto questa impressione anche tu?
1: Sì, assolutamente, ho visto appunto in tante cliniche in cui collaboro, in cui ci sono tanti specialisti, ci sono una serie di tecnologie, una serie di anche terapie e gestione appunto di determinate patologie che sicuramente in umana non vengono applicate, anche perché c'è un'attenzione nei confronti di un paziente che obiettivamente non può parlare, non può comunicare, quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è proprio uno studio dietro anche molto più approfondito rispetto, quindi sicuramente ho visto una medicina di altissimo livello che non ha niente a invidiare in confronto a quello umano su tanti aspetti.
0: No, stavo pensando, perché gli animali non possono parlare, quindi bisogna avere più attenzione perché non possono dare una risposta, non possono segnalarti un problema, quindi si lavora di più.
1: Ci sono due temi secondo me importanti. Uno sicuramente capire cos'ha il paziente, capire cos'ha l'animale e identificare quindi cosa può avere, quali sono le patologie, applicare la terapia migliore, fare un percorso diagnostico migliore eccetera, e soprattutto una cosa che ho notato è anche la gestione del proprietario, perché la gestione del proprietario è anche quella, è una parte fondamentale, perché a volte magari l'animale si presenta con una determinata patologia che magari può essere non grave eccetera, ma il proprietario arriva con una preoccupazione che sembra veramente immensa. La stessa logica della mamma che ha appena avuto il suo primo bambino e quindi non sa come comportarsi, sa cosa fare, quindi c'è un'attenzione a 360 gradi su tutto. Questo sicuramente è un doppio lavoro per i medici e per chi gestisce i casi.
0: Continuiamo a fare due passi qui a Shivak 2026 Rimini. Grazie Filippo per essere
1: grazie
0: stato con
1: Davide,
0: noi.
1: Gentilissimo, ciao.

è da sempre una grande sostenitrice dell'adozione di cani da rifugi, incoraggiando spesso i suoi fans a fare lo stesso. Ha due cani pitbull, Shark, adottato durante il lockdown, e Miss Moody, ed entrambi sono stati adottati tramite l'organizzazione Angel City Pitbulls. Shark è il suo compagno praticamente sempre, presente in molte attività e si sente persino in sottofondo in alcune delle sue canzoni. E questo non può che confermare il suo valore come persona che ci piace, perché insomma Billie Eilish ci piace davvero molto. Adesso qui su Radio Bau con Bad Guy. Wish.

0: Radio Bayern Company ti porta a Rimini per la Shivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, i cani, non i gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua tutti assieme.
0: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Shivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
1: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano. Parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti, per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
0: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
1: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse, diciamo, branche, le due grosse classi, gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale. Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulato da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
0: Allergie che vengono studiate, non lo so, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale, tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
1: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie fungine, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico, c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
0: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

0: Radio Bau ti porta a Shivak 2026 a Rimini. Siamo in compagnia di Eminava, responsabile della comunicazione veterinaria specialistica. Ciao Emi, bentrovata.
1: Ciao Davide, bentrovato, come stai?
0: Emi, siamo qua, ci siamo fatti un giro. Che cosa ti ha colpito di più oggi, a parte, come posso dire, questo grande spiegamento di scienza a favore degli animali?
1: Allora, tu sai che io sono un amante degli animali a 360 gradi, ovviamente cani, bulldog, forever. Sono molto attratta da questo mondo, non solo per quello che è ovviamente tutto il contorno, ma anche per il fatto di lavorarci all'interno, quindi dove tu hai modo non solo di vedere quella che è la nostra idea del veterinario e della veterinaria, ma chi sono veramente i veterinari. Perché in questo caso ti parlo da proprietaria, siamo sempre abituati a tra virgolette pretendere dai veterinari una diagnosi e che risolvano tutti i problemi per i nostri animali, ma a volte ci dimentichiamo che sono anche delle persone che hanno a che fare con degli animali che non parlano, ma con proprietari che spesso parlano anche troppo, e quindi comunque non è così facile ovviamente cercare di avere il connubio perfetto tra il proprietario e il suo animale per il benessere di tutti quanti, anche e soprattutto del veterinario, perché io penso che chi deve curare i nostri animali debba star bene in primis lui, quindi fondamentale il benessere anche dei veterinari. Quindi forse quello che vedo qua è che a volte ci dimentichiamo che dietro a tutta questa grande macchina ci sono veramente degli uomini che comunque la mattina si alzano e vanno a fare fatica, cioè non che si mettano l'elmetto con la luce per andare a scavare una galleria, insomma, tipo minatore, però è un lavoro veramente molto molto duro, perché hai a che fare tutti i giorni comunque con animali che soffrono, di cui devi interpretare comunque le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.
0: A proposito di macchine, abbiamo visto un sacco di macchinari, di tecnologia. C'è qualcosa che ti ha stupito?
1: Ma non lo so. Allora, fortunatamente io, lavorando sulla parte della specialistica, tutti i giorni, insomma, entro in realtà dove davvero dici wow, ma neanche negli ospedali degli umani ci sono queste cose. Quindi tante volte anche quelli che spesso si dice i costi sono esosi eccetera, i proprietari purtroppo il backstage non lo vedono, ma nel backstage veramente ci sono macchinari che hanno anche dei prezzi qua, poi ovviamente li vendono anche, quindi senti anche dei prezzi che dici wow, cioè ci sono cose che costano anche milioni di euro. Quindi i nostri animali oggi vengono comunque curati con davvero, credo, il top di gamma di tutto quello che c'è sul mercato anche da questo punto di vista tecnologico.
0: Quindi qua a Shivak oggi abbiamo visto qualcosa che aiuta il benessere dei nostri animali, ma come ci hai detto tu, aiuta anche la stabilità psicologica dei veterinari.
1: Nel senso, allora, aiuta sicuramente il veterinario ad essere ancora più bravo su quelle che sono le specialistiche. Devi pensare che sono comunque persone che studiano tantissimi anni, che continuano comunque a studiare, perché la medicina veterinaria non è una scienza fissa, è in evoluzione, perché ovviamente si scoprono continuamente nuove tecniche, nuove tecnologie, appunto anche con i vari macchinari che ci fanno fare degli step sempre in avanti. E quindi penso sinceramente che non so se c'è tutto questo benessere del veterinario, ma sicuramente c'è tutto perché il veterinario possa fare il suo lavoro davvero con tutti i santi crismi.
0: Da Rimini Shivak 2026, Davide Cavalieri, io continuo a fare quattro passi e incontriamo altre persone.

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì, come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Bank Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli, per l'intuito più sbarazzino che è in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere Serendipity in Cancro in giugno allieteranno le giornate degli animali Toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi, in intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
2: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze: non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare

0: Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
1: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

sfruttato la sua celebrità per promuovere il rispetto degli animali, parlando spesso della sua scelta di vita e del suo profondo legame con cani, gatti e cavalli. Nella sua fattoria ospitava diversi animali salvati e gestendo la sua proprietà in California come un vero e proprio rifugio sicuro per questi animali. Quando ho sentito per la prima volta questa canzone alla radio era l'estate del 1980 e sono subito uscito per comprare il disco, la colonna sonora di Xanadu. Adesso qui su Radio Bay & Company c'è Olivia Newton-John, Magic.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il gatto che risolveva delitti impossibili, edito da Newton Compton Editori e scritto da Jacopo Cellini. Il sottotitolo è Un'indagine felina tra enigmi, false piste e una misteriosa scomparsa. L'autore, oltre a essere scrittore di Libri Game, è l'amministratore di Enigmatopia, il portale italiano di enigmi online. E questo suo libro non è un giallo tradizionale, ma proprio un libro game interattivo in cui sono il lettore a indagare, diventando parte integrante della storia. Noemi Balestri, una giovane giornalista, è scomparsa nella decadente città portuale di Calaferro. Lo scopo del gioco proposto dal libro è riuscire a capire dove è tenuta segregata e a salvarla, smascherando il colpevole prima che sia troppo tardi. Leggere non sarà però sufficiente perché a ogni capitolo le scelte fatte, seguendo una pista e raccogliendo indizi, influenzano la narrazione, con il rischio di seguire una pista sbagliata che potrebbe essere fatale per la povera Noemi. Il titolo rimanda al vero protagonista della storia, che è Bruno, un gatto tricolore che 3 anni prima di questa scomparsa è stato trovato per strada da Franco, lo zio di Noemi, ex poliziotto che indaga. Bruno sembra indifeso, mentre in realtà è un gatto molto speciale, dato che non solo è dotato di intelletto umano, ma anche di capacità sensitive, grazie alle quali ha un'intuizione rara, che lo mette altresì in contatto con le sue vite precedenti. Bruno riesce a sfruttare le sue abilità feline per infiltrarsi nelle scene del crimine, fiutare indizi e pedinare i sospettati senza dare nell'occhio. E il lettore deve aiutarlo. Appassionante! Il secondo libro è Bestiario dell'anima di Thomas Leoncini, edito da Rizzoli. Il senso di questo libro prezioso è racchiuso nel suo sottotitolo: Riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso. L'autore, psicologo e giornalista, suggerisce un viaggio molto affascinante tra le forme psichiche arcaiche che derivano direttamente da quel bestiario invisibile che è dentro ognuno di noi ed è costituito di creature antiche, silenziose, che abitano da tempo immemore le nostre emozioni più profonde. Le paure, i desideri, i legami non appartengono così soltanto alla nostra umanità, ma hanno le loro radici in una memoria più antica, più vicina alla natura che alla civiltà. Ogni animale rappresenta una chiave di lettura. La balena che insegna l'immersione e il ritorno, l'ape che danza fino a cadere, il camaleonte che si trasforma fino a scomparire, la medusa che sfida il tempo, il lupo che sceglie la solitudine, la lucciola che continua a brillare nel buio. Con queste immagini potenti, Leoncini rilegge così i disagi contemporanei, dall'ansia di prestazione alle dipendenze emotive, dall'iperadattamento all'alienazione digitale, come espressioni moderne di paure ancestrali. Annullarsi, non essere visti, non appartenere. Una lettura entusiasmante che ci pone in contatto con gli animali che ci abitano, invitandoci ad ascoltarli e rallentare. Accogliersi significa iniziare a ritrovare noi stessi. Rivelatore. Il terzo è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, scritto e illustrato da Francesco Carofiglio, edito da Garzanti. Camillo è un topo archivista da generazioni. La sua famiglia si prende cura dei libri perduti, quelli che i bambini hanno adorato, ma che col tempo sono stati dimenticati. Il piccolo topo li cerca, li salva, li custodisce in attesa del momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. Poi c'è una bambina, Nina, che sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. Ed è un vero peccato, perché i libri sono magici ed è proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può capitare di dimenticarsene. Il topino e la bambina così si avventurano nel territorio magico delle storie, dove possono tornare i sorrisi perduti. Sarà un'avventura ricca di emozioni e di sorprese e Nina per affrontarli dovrà avere coraggio, fiducia e molta fantasia. Buona lettura!

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Music and Pets ogni giorno su Radio Bank Company. Andiamo a esplorare i profili social più pet friendly per commentare con voi i post che ci sono piaciuti di più.

Welcome back, ben ritrovati in Radio Bio & Company. Oggi vi porto a Jutko, una piccola isola a Yeodong-ri, contea di Gyeongju-jung, provincia del nord Gyeongsang, nella Corea del Sud, dove vive il nostro Maru. Dopo tutti questi nomi strani penserete che Maru minimo è un drago, e invece no, è un golden retriever che è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps. In pratica, mentre il fotografo di Google Maps stava camminando per Jutko scattando le foto, Maru ha praticamente deciso «Sì, vengo anch'io con te», finendo per essere immortalato in oltre 1000 scatti. A volte era lui ad aprire la strada, altre volte invece era lui ad aspettare il fotografo quando uno dei due restava indietro. Mi torna in mente quella volta quando il mio cane Tabuia accompagnava il postino nel suo giro di consegne, ma devo avervelo raccontato già almeno 1 milione di volte. Questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

Music and Pet su Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao. E oggi parliamo di lei, la divina Choupette, che in realtà non ha ancora ricevuto la sua eredità di $1,5 million dal suo ex proprietario Karl Lagerfeld, passato miglior vita nel 2019. Dopo la morte di Lagerfeld, la Birman Blue Crema è stata lasciata alle cure della cameriera di Lagerfeld, François Cassot, che vive in un appartamento di Parigi con la sua famiglia e un altro gatto, ovvero il suo animale da compagnia. I soldi lasciati a Choupette avrebbero dovuto aiutare Cassot a onorare i desideri del grande Karl, ma i desideri di Mr. Lagerfeld non sono così facili da onorare, diciamo la verità. Nella vita il suo amore per Choupette era ben noto e il comportamento gelido di Lagerfeld si era sciolto dalle grandi occhiate blu di Choupette, che sono state anche l'ispirazione per una linea di trucco Shui Uemura e una collezione di Chanel. Ma Choupette non era solo l'amato animale di un leggendario stilista, era un modello di lavoratrice per lei stessa. È stato riferito infatti che Choupette abbia guadagnato più di $3 million solo nel 2014, semplicemente con il suo iPad personale. Choupette ha volato su jet privati, ha ballato con le celebrità più grandi del mondo, è apparsa su The Kardashian nel 2023 sputacchiando e graffiando proprio Kim Kardashian, che aveva sperato di poterla portare con sé al Met Gala. Tra i tanti beni lussuosi di Choupette, vi devo ricordare che aveva ben due assistenti a casa, i suoi preferiti erano sicuramente le due tazze personalizzate Goyard. Quale destino aspetta ancora Choupette? Beh, sicuramente quello di ascoltare Radio Bao & Company dal suo iPad.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Welcome back, Music and Pet, su Radio Buying Company, il momento social dove andiamo a visitare i profili più pet lover e le notizie più curiose. Dalle trafficate strade del Regno Unito ai paesaggi di Belgio e Francia. C'è quella che possiamo chiamare una nuova moda che tra l'altro ci piace molto, quella del depaving, che sta guadagnando popolarità come soluzione semplice, ma molto efficace per migliorare gli ecosistemi urbani. Ve lo spiego, attenzione. Il processo prevede la sostituzione di superfici in cemento o asfalto con materiali porosi come erba, terra o piante, consentendo alla natura di tornare a dominare aree oppresse per anni dal grigio. In questo modo si diminuisce la temperatura del terreno, aumenta la capacità delle strade di assorbire l'acqua e nascono nuovi micro habitat per la fauna urbana. Ma a voi questa storia piace? E se sì, dove vi piacerebbe vedere tornare il verde e abbandonare il grigio? Sicuramente in tutti i posti che si può. Mentre ci pensate, vi lascio con Music and Pets, con la più bella musica di Radio Pau.

E rieccoci su Radio Pine Company. Abbiamo già sicuramente parlato dello studio pubblicato nel 2019 dalla Washington State University, che ha dimostrato come interagire per almeno 10 minuti con gli animali domestici, come gatti e cani, riduca in modo significativo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress del corpo umano. Nel corso della ricerca, gli studenti universitari coinvolti sono stati suddivisi in più gruppi. Solo chi aveva un contatto diretto con gli animali, accarezzandoli o giocandoci, ha mostrato un calo immediato e misurabile dei livelli di cortisolo nella saliva. Questi risultati suggeriscono che bastano pochi minuti di contatto con un gatto per ottenere effetti positivi sulla salute mentale, in particolare sullo stress e sull'ansia. Siate quindi riconoscenti ai vostri animali da compagnia per questo regalo quotidiano che ci fanno e per l'infinita pazienza di sopportarci anche nei nostri momenti più stressanti. I miei gatti di casa ne sanno sicuramente qualche cosa. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Wow. Restate con noi.

rieccoci, Radio Bain Company, sono sempre Davide Cavalieri. Vi racconto di questa signora, di questa tizia che ha scoperto che il suo gatto non si limitava a curiosare nel giardino dei vicini, ma addirittura portava a casa qualche cosa tipo bottino, ovvero guanti, piccoli oggetti, insomma cose che uno dimentica fuori all'aperto nei vari giardini. Invece di arrabbiarsi o far finta di niente, nascondere tutto dicendo che il suo gatto non era assolutamente stato lì a rubare, ha deciso di trasformare tutto ciò in qualcosa di simpatico e di divertente per tutto il vicinato. In pratica ha deciso di sistemare tutto il bottino rubacchiato dal suo gatto nel suo giardino, appendendolo alla corda del bucato, in modo che tutti i vicini potessero vedere il materiale recuperato, e ha anche fatto un cartello grande e molto divertente con un soprascritto: My cat is a thief, ovvero il mio gatto è un ladro. E così gli oggetti che lei aveva trovato in casa sono stati restituiti a chiunque passasse di lì e li abbia riconosciuti. Alla fine, insomma, un gesto semplice, geniale, che ha fatto sorridere tutto il quartiere e ha trasformato una piccola marachella felina in un momento di comunità e leggerezza, come solo chi ama i gatti è in grado di fare. Mentre sta per arrivare alla più bella musica di Radio Bain Company, mi stavo chiedendo: ma il vostro gatto è solito rubacchiare?

Music and Pets su Radio Bowen Company, il pomeriggio scanzonato. Andiamo a prendere notizie dal mondo dei social. Vi racconto di un giovane marinaio di 23 anni che è diventato un eroe in Thailandia dopo aver compiuto un gesto di grandissimo coraggio per salvare 4 piccoli gattini da una nave in fiamma che era sul punto di affondare. L'imbarcazione, un peschereccio che si trovava al largo delle coste thailandesi, era stata devastata da un incendio improvviso. Tutto l'equipaggio stradò, erano rimasti 4 gattini, terrorizzati e senza nessuna possibilità di mettersi in salvo. Ed è stato proprio quel punto che il giovane marinaio non ci ha pensato due volte. Senza preoccuparsi del pericolo, si è rituffato in mare, ha nuotato verso la nave, ormai avvolta dal fumo. Raggiunta l'imbarcazione, è salito a bordo tra le fiamme e ha trovato i gattini nascosti e spaventatissimi. Uno alla volta li ha recuperati e per proteggerli durante il ritorno li ha sistemati sulle proprie spalle. Poi si è rituffato in acqua e ha nuotato di nuovo verso la nave di soccorso con i piccoli aggrappati a lui. Immaginate questi gattini come hanno piantato le unghiette sulle spalle di quest'uomo e lui se li è tenuti fino a portarli in salvataggio. E le immagini di questo salvataggio scattate dai colleghi dell'equipaggio hanno fatto rapidamente il giro del web. Le trovate anche sulla pagina di Radio Bau. Nella foto si vede il marinaio che emerge dall'acqua con i 4 gattini stretti a lui, ancora spaventati ma finalmente al sicuro. Grazie a questo gesto tutti e 4 sono stati salvati e affidati alle cure dell'equipaggio, che si è subito preso cura di loro. E ora che io vi ho letto questa notizia, sicuramente questi gatti avranno trovato una nuova casa, una nuova sistemazione. Mi stavo chiedendo mentre vi leggevo, chissà se capitasse a voi, lo fareste? Chissà se capitasse a me, se mi butterei in acqua? Chissà, io ci proverei. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, vi lascio con la più bella musica di Music & Pets.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

E rieccoci, Music and Pet su Radio Wine Company. Vi parlo di Phoenix, che è un gatto rosso di 10 anni che era scomparso dal maggio 2014 nella casa di famiglia Amber. E nonostante le ricerche, il micio sparisce e non si sa più nulla di lui, lasciando un vuoto immenso nel cuore della famiglia. Nel frattempo, la mamma di Phoenix, Michelle Amber, decide di andare al centro adozioni Cat Protection a Derby, sperando di dare una nuova casa ad un nuovo animale bisognoso. Decide quindi di portare con sé il piccolo Ronnie di 5 anni all'epoca, che è ancora legato al ricordo del suo amato micio rosso. Appena entrato, il bimbo si ferma di colpo davanti ad un gatto. Un attimo di silenzio, i suoi occhi si illuminano e il cuoricino inizia a battergli fortissimo. Ma, insomma, era proprio lui, era lì in quella gabbia di fronte, il suo migliore amico. Phoenix era lì. Il microchip lo aveva sempre ricollegato a Michelle, ma il trasferimento della famiglia e i dati non aggiornati avevano reso impossibile il contatto tramite il rifugio. Insomma, quando Ronnie si avvicina alla gabbia, Phoenix inizia a fare le fusa, cercando le mani del bimbo per strusciarci sul musino. Tra lacrime, sorrisi e incredulità, Ronnie stringe tra le braccia il suo gatto. Ha ritrovato il suo amico, che credo che per un bambino di quell'età lì sia il regalo più grande che la vita potesse fargli. E anche sui Music and Pets scorrono lacrime di commozione, ma di gioia. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Band Company.

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bao in Company. Vi porto in Thailandia, in una fattoria, esattamente in quella dove vive Pearl, che è un gatto diventato famoso online per la sua missione molto particolare, quella di fare la guardia ai cocomeri, e lo fa con un musetto serio molto impegnato anche. Seduto tra le cassette, con lo sguardo severo e la postura impeccabile, Pearl osserva tutto con un'attenzione quasi militare. Nessuna distrazione, nessun passo falso, solo concentrazione assoluta. Ma c'è una ragione biologica dietro questo comportamento che ci fa sorridere. I gatti sono predatori territoriali estremamente attenti all'ambiente. Il loro cervello è progettato per controllare continuamente lo spazio attorno a loro, monitorando movimenti, suoni e cambiamenti del territorio. Quando scelgono un punto strategico, come una cassa, una finestra o un mucchio di cocomeri, tendono a difenderlo e sorvegliarlo con grande dedizione. Ed è proprio questo che rende Pearl così irresistibile. A noi sembra un gatto che protegge semplicemente dei cocomeri. Per lui invece probabilmente è tutto molto più semplice. Ha trovato il suo posto nel mondo e lo sta custodendo con il massimo dell'orgoglio. E dovremmo imparare un po' tutti da Pearl a custodire la nostra casa, a custodire quello che ci siamo creati, perché in fondo non c'è niente di più bello che curarci delle cose che amiamo. Questa è Radio Bao & Company, io sono Davide Cavaliere e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Com.

Ben ritrovati amici di Radio Wine Company. Sta per nascere il ponte faunistico più grande al mondo, il Wallis-Annenberg Wildlife Crossing di Los Angeles, che sarà infatti destinato a diventare il più grande ponte faunistico al mondo. Il megaponte, che attraversa 10 corsie di autostrada, offrirà un passaggio sicuro ad animali come puma e cervi, che sono soliti muoversi fra le Santa Monica Mountain e le Simi Hills, proteggendo allo stesso tempo gli automobilisti. Ad ispirare questo grandissimo progetto è stata anche la storia di P22, un puma che è riuscito miracolosamente a superare ben 2 autostrade per poi finire di vivere isolato per tutta la vita in un parco urbano. Il corridoio faunistico sarà arricchito da piante autoctone che attireranno anche insetti impollinatori, contribuendo così al ripristino della biodiversità. Un vero e proprio ponte della felicità. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Wine Company, restate con noi per altre belle notizie.

Welcome back, Music and Pets su Radio Bang Company. Una bella notizia è quella che a Hong Kong da diverso tempo gli animali domestici possono avere una propria carta d'identità, esattamente come la nostra carta d'identità, plastificata con foto, esattamente come fossero persone. I proprietari possono registrare i loro pelosi con foto, nome, compleanno e persino un importantissimo contatto di emergenza, che insomma, diciamolo. La cosa più importante e più bella di questa operazione è che non c'è limite. Si possono registrare cani, gatti, criceti, conigli, tartarughe. Chiunque faccia parte della famiglia può avere il proprio ID. Ciò che conta a livello legale resta la licenza e il microchip che è obbligatorio per i cani. Un segnale importante è che qualcosa sta cambiando, non solo a parole a mio avviso. Un animale domestico accolto in una famiglia ne diventa un vero e proprio componente con diritti e, perché no, carta d'identità. Letta questa notizia da noi in Italia si fa un po' fatica a crederla, noi che abbiamo ancora qualche problema con l'anagrafe, abbiamo ancora qualche problema con i diritti, eppure sì, nel resto del mondo succede. Questa è Radio Bang Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music.

0: mais je me relèverai. Et j'en serai plus forte.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio & Company. In questi giorni gira un video pubblicato sui social della Polizia di Stato che racconta l'intervento della squadra volante a Pescara impegnata nel salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta, povera bestiolina. Un momento pieno di emozioni raccontato dalle immagini e le parole che accompagnano il filmato. Pensate alla paura che ha avuto questo cane che, trovandosi in mezzo al traffico, si è nascosto sotto un'automobile parcheggiata, si legge nel post. I poliziotti si fermano e scoprono che il povero cane è rimasto letteralmente incastrato sotto questa vettura. Con delicatezza si avvicinano e lo tirano fuori, lo tranquillizzano, lo rifocillano prima di riaffidarlo alla sua amica umana. Certo, a me piacerebbe più interventi di questo genere, specie in Abruzzo, dove gli animali ospiti dei rifugi non è che se la passino proprio esattamente così bene, e ho fatto anche oggi la mia polemicuccia. Sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music & Pets, restate con noi.
1: I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me.

Welcome back, ben ritrovati, questa è sempre Radio Mayan Company. Nel cuore dell'Abruzzo vive uno dei mammiferi più rari d'Europa, un tesoro vivente che rischia di scomparire per sempre, l'orso bruno marsicano. Simbolo e orgoglio della regione, non è solo un animale maestoso, ma è una sottospecie unica al mondo. Questi giganti gentili sono diventati così rari che praticamente si aggirano sui 50-60 esemplari selvatici. Questo numero fa veramente tremare. Eppure questi eroi selvatici continuano a lottare per la loro sopravvivenza tra bracconaggio, incidenti stradali e perdita di habitat. La loro unicità genetica li rende un patrimonio inestimabile della biodiversità italiana. Ogni orso marsicano che sopravvive è una vittoria per l'Abruzzo e per tutti noi, chiaramente. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Ba, vi ricordo parcoabruzzo.it per scoprire gli orari e le regole di accesso al Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise.

Ed eccoci, ben ritrovati, welcome back, Music and Pets su Radio Bau & Company, il momento in cui di solito, mentre ascoltiamo la musica di Radio Bau, stiamo a guardare i gattini sui social. E quindi parliamo dei nomi che la gente è solita dare ai propri gatti, che cambiano a seconda delle mode, cambiano a seconda dei momenti storici o di dove ci troviamo. In Oriente, ad esempio, sono soliti dare dei nomi completamente diversi da noi qui in Europa. Ed è stata stilata una lista di 10 nomi. Vado. Al decimo posto c'è Li Mei, che in cinese vuol dire bella rosa. Direi che è un nome prettamente orientale. Al nono posto c'è Dara, che in coreano vuol dire stella. E questo mi ricorda il cane di Modern Family. Vi ricordate quando Sofia Vergara apriva la porta e iniziava a urlare Stella? Quello lì. Otto è Rani, che in hindi vuol dire regina. Da noi in Italia è molto più diffuso usare princess, principessa o queen come vegetativo quando si scherza con i propri animali, ma come nome regina è poco diffuso, forse una volta più come nome proprio di persona. Al settimo posto c'è Mei, che in giapponese vuol dire bellissimo, ma questo va sempre tantissimo, bellissimo, tantissimo. Al sesto posto c'è Yun, in cinese vuol dire nuvoletta, che io questo trovo che sia decisamente un bel nome per un micio, Yun. Magari per un persiano bianco. Al quinto posto c'è Hu, H-U, che in cinese vuol dire tigre. Sì, vabbè, tigre, uff, che fantasia. Al quarto posto c'è Bao, che in cinese vuol dire tesoro. Mio tesoro. Arriviamo sul podio, dove al terzo posto c'è Gauri, che in hindi vuol dire bianco, che in rumeno può voler dire marito, mentre in italiano corretto Gauri è il dispositivo per la punzonatura di fori nel tessuto e occhielli a rivettatura. Al secondo posto Kali, che in hindi vuol dire nero, dopo bianco giustamente abbiamo il nero, e al primo posto c'è Kanda, che in thailandese vuol dire semplicemente amato. C'è da dire che alcuni più che dei nomi sembrano degli aggettivi, no? Evidentemente a seconda di dove si vive cambiano gli usi, come stavamo dicendo prima. L'importante è che l'amore sia al massimo. E dato che al primo posto c'è Kanda, che vuol dire amore, direi che siamo assolutamente a posto. E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo di coccolare il vostro

Music and Pets su Radio Bang Company. Il governo del Canada ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini. Il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento. E con questa decisione finalmente si dice fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici di questo paese. La normativa proibisce la cattura e la riproduzione forzata di questi animali. In natura i delfini, pensate, percorrono 64 chilometri ogni giorno. Le vasche di cemento causano stress e riducono la vita di questi magnifici esemplari. La nuova legge permetterà eccezioni solamente per gli esemplari salvati, ovvero i famosi rescue. Questa scelta etica spinge altre nazioni a rivedere l'uso di animali negli zoo marini. Il benessere animale diventa finalmente una priorità politica globale, nonostante l'opinione di Donald Trump. Il futuro degli oceani risiede nella libertà delle specie marine. Il Canada traccia una rotta chiara verso il rispetto totale della natura selvaggia. Come dico spesso, speriamo che tutto questo sia contagioso, che arrivi in Italia, che si espanda in tutto il mondo. Più animali liberi e meno coercizione. Questa è sempre Radio Bang Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets qui su Radio Bang Company.

Welcome back, Music and Pets su Radio Bay & Company. Sapete che i pinguini hanno un rituale d'amore davvero molto tenero, ma anche molto progettato, diciamo. Durante il corteggiamento, il maschio cerca il sasso più liscio e perfetto da regalare alla femmina. È il suo modo per chiederle di stare insieme. Nei pinguini gentoo questo gesto ha un significato preciso. Se lei accetta il sassolino, allora per loro è una storia ufficiale e diventano una coppia. Non è solo un gesto simbolico. Quel sasso servirà anche per costruire insieme il nido dove cresceranno i loro piccoli. Io trovo sia una cosa tenerissima. Donare la prima pietra è un gesto che unisce cuore e casa. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bay & Company.

Music and Pet su Radio Boy and Company. Andiamo a visitare i profili più pet lovers dei social e oggi vi porto su Moto Mowgli, un profilo di coppia molto singolare, quello di Martin e Mowgli. Tutto inizia nel 2017 durante un viaggio in Marocco. Martin trova una gattina randagia di appena poche settimane, magra, disidratata, con poche possibilità di cavarsela da solo, siamo sinceri. E decide di aiutarla senza immaginare che questo gesto avrebbe cambiato la sua vita e i suoi viaggi. La gattina viene battezzata Mowgli e invece di separarsi da lei, Martin prova a portarla con lui sopra la sua moto. All'inizio per brevi tragitti dentro una borsa da serbatoio e con il tempo Mowgli si abitua al rumore del motore e ai movimenti del viaggio e diventa una vera e propria gatta motociclista. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Insieme hanno attraversato diversi paesi e percorso migliaia di chilometri tra paesaggi spettacolari, città sconosciute e lunghe strade polverose. Mowgli viaggia spesso nella borsa davanti alla moto e durante le soste, giustamente, le piace esplorare l'ambiente o appoggiarsi tranquilla sulle spalle di Martin. Quella di Martin e Mowgli non è solo una storia di viaggio, ma anche di fiducia e di amicizia tra specie diverse, interspecie. Una prova che a volte le avventure più incredibili nascono da un incontro casuale, magari lungo una strada polverosa, con una piccola gatta che decide di non scendere più dalla moto. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Vibe & Company, mi è piaciuto condividere con voi oggi questa storia e adesso vi lascio con la più bella musica, Music and Pets.

0: di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni, o fingerà di esserlo. Venere in Leone, Plutone in Acquario, Marte e Mercurio in Toro aggiungeranno pathos e imprevisti al programma, cosa che non vi spiacerà per dimostrare il vostro ardito coraggio di pionieri. Il colore del mese sarà il rosso dell'energia, della forza e dell'attività nervosa e vitale, spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News. 44 sigle rappresentative non solo del mondo ambientalista e animalista italiano, ma anche di quello scientifico e di quello legato alle attività sostenibili in natura. Tra queste Gaia Animali Ambiente, WWF, LAC e Fondazione Cappellino, hanno chiesto ai ministri dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida di essere ricevute per essere direttamente informate sulle intenzioni del governo in materia di modifiche alla legge per la tutela della fauna e la regolamentazione della caccia. Come noto, infatti, è in campo un disegno di legge scritto dal ministro Lollobrigida che vuole modificare la legge sulla caccia e che andrebbe a ridurre mostruosamente le tutele a favore della fauna selvatica, delle aree protette e delle zone fruibili per attività a basso impatto ambientale come l'ecoturismo e l'agricoltura di qualità. La bozza di questo provvedimento, di questo disegno di legge, è stata realizzata e condivisa finora solamente con il mondo venatorio, che rappresenta solo un interesse parziale e subordinato rispetto agli interessi diffusi riconosciuti come valori fondamentali dall'articolo 9 della Costituzione, di cui le sigle ambientaliste e animaliste sono portatrici. Questa tendenza a interloquire solo con una delle parti in causa, cioè il mondo della caccia, ha determinato nel corso dell'attuale legislatura l'approvazione di modifiche che hanno già portato a ripercussioni negative per tutti, oltre all'apertura di procedure di infrazione europea, cioè tutti noi cittadini italiani veniamo multati dall'Europa perché questo governo ha approvato normative in contrasto con le normative europee, per esempio in tema di piombo e caccia in periodi di divieto, in tema di assenza di misure efficaci di contrasto al bracconaggio o in tema di caccia a specie in declino e in periodi di divieto. Ecco perché abbiamo chiesto un chiarimento e chiesto di essere ricevuti dai due ministri. Per Radio Bau, Edgar Maier, presidente di Gaia Animali Ambiente e consigliere di Fondazione Cappellino.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Ben ritrovati amici di Radio Bank Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Oliver Vrhelyi una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pelliceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Oliver Vrhelyi, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione

0: l'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincillà. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Varelli e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human World for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione Europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bao in Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao in Company.
1: Radio Bao News.
0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. A pochi giorni dall'inizio del famigerato Festival della Carne di Yulin, nella provincia cinese del Guangxi, gli attivisti per la protezione degli animali hanno ottenuto la chiusura definitiva di un mattatoio di cani nell'ambito del primo programma di riconversione professionale mai realizzato in città. 9 cani sono stati trovati all'interno della struttura e sono stati tratti in salvo. Di questi, 3 indossavano ancora il collare ed erano chiaramente animali domestici rubati. Un Labrador, ribattizzato Ann dai soccorritori, un Beagle, ora chiamato Molly, e un Barboncino, a cui è stato dato il nome di Lian. L'organizzazione per la protezione degli animali V-Shine, con il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica del proprio partner di lunga data, Human War for Animals, ha raggiunto un accordo giuridicamente vincolante con il proprietario del macello per la chiusura definitiva della struttura, che nel corso della sua attività ha ucciso oltre 15.000 cani. Il macello riforniva di carcasse canine ristoranti e mercati collegati al Festival di Yulin. Il proprietario, che era presente al momento della chiusura, si è dichiarato entusiasta di abbandonare questo commercio crudele. Sta valutando di avviare una nuova impresa nel settore del catering, offrendo colazioni a base di porridge, di riso, frittelle e panini al vapore. Ringrazio Human Society International per questa buona notizia, mi sembra un buon inizio. Restiamo a guardare, il Festival di Yulin purtroppo sta per iniziare. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company. Anche Livorno si va ad aggiungere a quelle cittadine italiane che hanno demandato un'ordinanza per lavare la pipì del proprio cane dalle aree urbane del centro della città per il periodo stagionale che va dal 20 maggio al 31 ottobre. I trasgressori saranno puniti con multe fino a 500 euro. L'elenco delle città che hanno fatto questa scelta è piuttosto lungo. Troviamo Lecce, Carpi, San Benedetto del Tronto, Treviso, Cava dei Tirreni, Vasto, Asti e via dicendo. Un po' per tutta Italia, senza distinzione fra nord e sud. Il punto di riflessione su questo odoroso argomento è un altro. Davvero nel 2026 è necessaria un'ordinanza comunale per far prendere come abitudine al conduttore del cane che fa la pipì quella di buttare un po' d'acqua sopra in modo di evitare di trasformare in latrina non solo il centro della città ma qualunque via di passaggio? Pare proprio di sì, quando in una comunità di cani così grande si fa ancora fatica a far tenere il cane al guinzaglio, lasciando poi stare il annoso discorso della pupù. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

0: Radio Bau News.
1: Niente giustifica la caccia. È questo il titolo di una campagna nazionale di Fondazione Cappellino e Almonature che è partita da pochi giorni. È una campagna nazionale contro la caccia, ovviamente, che prevede uno spot televisivo nel quale un cane da caccia abbassa il fucile del cacciatore. È uno spot molto tenero, molto carino, e sta passando sulle maggiori emittenti televisive nazionali, oltre che ovviamente sui social. Il tentativo è quello di provare a riaprire un dibattito nazionale sulla caccia. Al termine dello spot è possibile firmare l'appello a tutti i parlamentari italiani. Perché un appello a tutti i parlamentari italiani? Per evitare che si approvi un disegno di legge in discussione in Senato proprio in questi giorni, disegno di legge che estende la caccia, cioè permette la caccia oltre il periodo della prima settimana di febbraio come oggi, e quindi si allungherebbero i tempi in cui è possibile ammazzare animali, estende le specie cacciabili anche ad alcune specie che oggi sono protette, permette la caccia sulla neve, permette la caccia sui valichi montani, la caccia agli uccelli migratori che arrivano sui valichi montani disperati affaticati da lunghi viaggi, permette tutta una serie di altre nefandezze. Un disegno di legge che è veramente ecocida, animalicida ovviamente, ma anche ecocida, e estendendo la caccia mette a rischio anche ovviamente tutte le persone che vanno nei boschi, che vanno nelle campagne e che si devono trovare a confrontare con i fucili, laddove questo disegno di legge dovesse essere approvato. Ecco, chiediamo di firmare per favore contro questo disegno di legge, perché niente giustifica la caccia. Come firmare? È sufficiente andare sulle pagine di fondazionecapellino.org e aprire il bottone Niente giustifica la caccia. Grazie a tutti. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Domenica all'alba in Wisconsin decine di attivisti hanno scavalcato le recinzioni di Ridgeland Farms, uno degli allevamenti americani più contestati perché alleva e vende beagle destinati e laboratori di sperimentazione. L'azione, organizzata come una vera e propria open rescue, è iniziata poco dopo le 8 del mattino. Il gruppo di attivisti, guidati dall'avvocato e attivista Wayne Isiung, si è diretto verso i capannoni dove centinaia di cani vivono in gabbia. Non riuscendo ad aprire le porte, alcuni attivisti hanno rotto una finestra per entrare. All'interno file di gabbie e decine di beagle che, presi in braccio e portati fuori dalla loro prigione, hanno finalmente rivisto la luce all'esterno. Hanno usato l'aria per la prima volta. Fra gli attivisti anche Alexandra Paul, la famosa attrice di Baywatch. Questa operazione ha riportato alla nostra memoria il precedente italiano di Green Hill, lontano ormai nel 2012. Le immagini dei cani passati di mano in mano oltre le recinzioni avevano fatto il giro del paese, provocarono manifestazioni ovunque e hanno portato negli anni successivi alla chiusura dell'allevamento e alla liberazione di 2639 beagle che poi sono stati affidati a famiglie e associazioni varie. Il blitz in Wisconsin, con i suoi cani finalmente fuori dalle gabbie e le sirene della polizia in lontananza, riporta alla memoria quella stessa energia di aver salvato un sacco di vite, di aver fatto qualche cosa di bello, di aver regalato il sorriso a questi animali e soprattutto la speranza che prima o poi non si sperimenterà più sugli animali. Io me lo auguro sempre. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre belle notizie.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company. La Grecia ha compiuto un passo importante nella protezione degli animali, approvando una legge che manda un messaggio chiaro: la crudeltà non sarà tollerata. In questi ultimi periodi si parla spesso di Grecia, sarà che sta arrivando il momento di prenotare le nostre vacanze. Con una decisione unanime, il Parlamento ellenico ha votato per rafforzare la legislazione sul benessere animale, trasformando gli atti più gravi di abuso da reati minori a veri e propri crimini. Secondo la nuova legge, fare del male agli animali randagi attraverso avvelenamento, torture o uccisione intenzionale può comportare pene detentive fino a 10 anni, oltre a multe fino a 50.000 euro per ogni animale. Il fatto che tutti i membri del Parlamento abbiano sostenuto la misura dimostra un forte impegno nazionale nel considerare la crudeltà sugli animali come una questione seria e non qualcosa da sottovalutare o ignorare completamente. Gli attivisti per i diritti degli animali sottolineano che questo cambiamento è particolarmente importante per gli animali randagi, spesso i più vulnerabili e a rischio, esattamente come capita qui da noi in Italia. Rafforzando le sanzioni, la legge mira a scoraggiare gli abusi e garantire che gli animali siano realmente tutelati dal sistema giudiziario. Molti ritengono che questa iniziativa rappresenti un esempio significativo per altri paesi, dimostrando che leggi più severe, una corretta applicazione e una maggiore consapevolezza possono contribuire a creare un mondo più sicuro e compassionevole sia per gli animali che per le persone, perché proteggere gli animali non è solo un atto di gentilezza, ma una questione di giustizia e anche il segno che qualche cosa lentamente sta cambiando. Ho letto tutte queste parole mentre sto continuando a pensare agli abusi degli animali domestici che ultimamente qua in Italia ci vengono sbattuti in faccia come prodezze e invece sono come lame piantate dentro il nostro cuore. Sembra che più le leggi cambino, più ci siano persone impazzite che vogliono dimostrare che delle leggi non se ne fanno nulla. Io spero che non sia assolutamente così, spero che queste persone vengano prese e vengano punite con il massimo delle pene. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company ti porta a Shivak 2026. Siamo a Rimini in compagnia di Filippo Corona, area manager di un gruppo di cliniche veterinarie. Ciao Filippo.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Filippo, giovanissimo, mi dicono i suoi colleghi sghignazzando. Quindi, però, quindi sei giovane, ma tu sono un sacco di anni che lavori nell'ambito veterinario.
1: Sì, Davide, ormai saranno 6 anni che lavoro in questo settore. Mi ci sono ritrovato per caso, diciamo. Sono stato cresciuto da ho avuto dei capi appunto che lavoravano all'interno del settore veterinario, sono dei medici veterinari che mi hanno introdotto in questo settore. Devo dire, io non conoscevo minimamente il settore e quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che è veramente un settore fantastico, ti permette di crescere tanto, ti permette di avere una visione di quello che è il mondo dell'animale da compagnia, che obiettivamente prima non avevo, e quindi devo dire di essere molto molto molto contento. È sicuramente un settore in forte crescita, è un settore che può dare tanto.
0: Infatti sei cresciuto negli ultimi anni, il famoso boom del dopo Covid, e da lì in poi quante cose sono cambiate? Tu sei entrato proprio in quel periodo nel mondo del pet, della veterinaria specifichiamo. Quante cose sono cambiate? Che cosa hai visto cambiare?
1: Io sono entrato esattamente alla fine della pandemia, in effetti mi ero appena laureato, e devo dire che in questi anni la veterinaria ha veramente alzato il livello, cioè continua a alzare il livello, ma partiamo da una veterinaria, meno quello che vedevo prima. Comunque io non sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria in cui andavi dal medico veterinario, di base facevi obiettivamente tutto. Entrando in questo settore mi sono reso conto che in realtà ci sono un sacco di specialisti, che i medici veterinari continuano a formarsi, la tecnologia va avanti al passo con l'umana, quindi c'è un'evoluzione continua e c'è un'attenzione nei confronti appunto dei nostri amici a quattro zampe sempre più mirata e precisa. Questa è una cosa che sicuramente è molto molto affascinante, è una cosa che ti spinge a continuare a lavorare in questo settore perché sai che continuerà a crescere.
0: Prima stavamo parlando con Emi che diceva ci sono delle apparecchiature, ci sono delle tecnologie che spesso non vengono applicate neanche a noi. Hai avuto questa impressione anche tu?
1: Sì, assolutamente, ho visto appunto in tante cliniche in cui collaboro, in cui ci sono tanti specialisti, ci sono una serie di tecnologie, una serie di anche come definirle, terapie e gestione appunto di determinate patologie, che sicuramente in umana non vengono applicate, anche perché c'è un'attenzione nei confronti di un paziente che obiettivamente non può parlare, non può comunicare, quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è proprio uno studio dietro anche molto più approfondito rispetto. Quindi sicuramente ho visto una medicina di altissimo livello, che non ha niente a invidiare in confronto a quello umano su tanti aspetti.
0: No, stavo pensando, perché gli animali non possono parlare, quindi bisogna avere più attenzione perché non possono dare una risposta, non possono segnalarti un problema, quindi si lavora di più.
1: Ci sono due temi secondo me importanti. Uno sicuramente capire cos'ha il paziente, capire cos'ha l'animale e identificare quindi cosa può avere, quali sono le patologie, applicare la terapia migliore, fare un percorso diagnostico migliore eccetera, e soprattutto una cosa che ho notato è anche la gestione del proprietario, perché la gestione del proprietario anche quella è una parte fondamentale, perché a volte magari l'animale si presenta con una determinata patologia che magari può essere non grave eccetera, ma il proprietario arriva con una preoccupazione che sembra veramente immensa. La stessa logica della mamma che ha appena avuto il suo primo bambino e quindi non sa come comportarsi, sa cosa fare, quindi c'è un'attenzione a 360 gradi su tutto. Questo sicuramente è un doppio lavoro per i medici e per chi gestisce i casi.
0: Continuiamo a fare due passi qui a Shivak 2026 Rimini. Grazie Filippo per essere
1: grazie
0: stato con
1: Davide,
0: noi.
1: Gentilissimo, ciao.

della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bay & Company con Boadicea.

0: Radio Bain Company ti porta a Rimini per la Shivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, i cani, non i gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua tutti assieme.
0: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Shivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
1: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano. Parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti, per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
0: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
1: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse diciamo branche, le due grosse classi è: gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale? Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulato da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
0: Allergie che vengono studiate, non lo so, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale? Tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
1: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie fungine, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico, c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
0: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you, but you may think

0: Radio Bau ti porta a Shivak 2026 a Rimini. Siamo in compagnia di Eminava, responsabile della comunicazione veterinaria specialistica. Ciao Emi, ben trovata.
1: Ciao Davide, ben trovato, come stai?
0: Emi, siamo qua, ci siamo fatti un giro. Che cosa ti ha colpito di più oggi, a parte, come posso dire, questo grande spiegamento di scienza a favore degli animali?
1: Allora, tu sai che io sono un amante degli animali a 360 gradi, ovviamente cani, bulldog, forever. Sono molto attratta da questo mondo, non solo per quello che è ovviamente tutto il contorno, ma anche per il fatto di lavorarci all'interno, quindi dove tu hai modo non solo di vedere quella che è la nostra idea del veterinario e della veterinaria, ma chi sono veramente i veterinari, perché in questo caso ti parlo da proprietaria. Siamo sempre abituati a tra virgolette pretendere dai veterinari una diagnosi e che risolvano tutti i problemi per i nostri animali, ma a volte ci dimentichiamo che sono anche delle persone che hanno a che fare con degli animali che non parlano, ma con proprietari che spesso parlano anche troppo, e quindi comunque non è così facile ovviamente cercare di avere il connubio perfetto tra il proprietario e il suo animale per il benessere di tutti quanti, anche e soprattutto del veterinario, perché io penso che chi deve curare i nostri animali debba star bene in primis lui, quindi fondamentale il benessere anche dei veterinari. Quindi forse quello che vedo qua è che a volte ci dimentichiamo che dietro a tutta questa grande macchina ci sono veramente degli uomini che comunque la mattina si alzano e vanno a fare fatica, cioè non che si mettano l'elmetto con la luce per andare a scavare una galleria, insomma, tipo minatore, però è un lavoro veramente molto molto duro, perché hai a che fare tutti i giorni comunque con animali che soffrono, di cui devi interpretare comunque le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.
0: A proposito di macchine, abbiamo visto un sacco di macchinari, di tecnologia. C'è qualcosa che ti ha stupito?
1: Ma non lo so. Allora, fortunatamente io, lavorando sulla parte della specialistica, tutti i giorni, insomma, entro in realtà dove davvero dici wow, ma neanche negli ospedali degli umani ci sono queste cose. Quindi tante volte anche quelli che spesso si dice i costi sono esosi eccetera, i proprietari purtroppo il backstage non lo vedono, ma nel backstage veramente ci sono macchinari che hanno anche dei prezzi qua, poi ovviamente li vendono anche, quindi senti anche dei prezzi che dici wow, cioè ci sono cose che costano anche milioni di euro. Quindi i nostri animali oggi vengono comunque curati con davvero, credo, il top di gamma di tutto quello che c'è sul mercato anche da questo punto di vista tecnologico.
0: Quindi qua a Shivak oggi abbiamo visto qualcosa che aiuta il benessere dei nostri animali, ma come ci hai detto tu, aiuta anche la stabilità psicologica dei veterinari.
1: Nel senso, allora, aiuta sicuramente il veterinario ad essere ancora più bravo su quelle che sono le specialistiche. Devi pensare che sono comunque persone che studiano tantissimi anni, che continuano comunque a studiare, perché la medicina veterinaria non è una scienza fissa, è in evoluzione, perché ovviamente si scoprono continuamente nuove tecniche, nuove tecnologie, appunto, anche con i vari macchinari che ci fanno fare degli step sempre in avanti. E quindi penso sinceramente che non so se c'è tutto questo benessere del veterinario, ma sicuramente c'è tutto perché il veterinario possa fare il suo lavoro davvero con tutti i santi crismi.
0: Da Rimini Shivak 2026, Davide Cavalieri, io continuo a fare quattro passi e incontriamo altre persone.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Bau ti porta a Shivag 2026, siamo a Rimini, al Palazzo dei Congressi, in compagnia del dottor Paolo Favole, medico veterinario, che è la persona che poi mi ha invitato qui oggi a scoprire che cosa vuol dire entrare nell'ambito della veterinaria, cosa c'è dietro, tutte le cose che noi non sappiamo, semplicemente quando portiamo il gatto, come me in questo caso, dal veterinario. Ciao Paolo.
1: Ciao Davide. Buongiorno a tutti.
0: Senti, prima mi hai fatto vedere il programma e mi hai detto, vedi, guarda, racconta anche a chi ci sta ascoltando che cosa dovevo guardare.
1: Allora, prima di tutto ti devo ringraziare tantissimo, perché per me è importante la tua presenza oggi, perché è un momento di crescita della veterinaria, dei veterinari, ed è un momento anche difficile, perché stiamo andando verso sfide importanti. Stiamo cercando di aiutare gli animali, le persone, e c'è un momento un po' così di crisi, e io ho bisogno che tu veda cos'è la vera veterinaria, perché secondo me tu puoi raccontarci, e raccontare una voce che guarda, che osserva e vede cosa siamo, e perché i veterinari sono mossi da tanta passione per questo lavoro, e avevo bisogno che oggi tu vedessi veramente chi siamo. Siamo persone che ci tengono al nostro lavoro, che impegnano tanto nella loro vita, nello studio e nella crescita. Essere veterinari oggi vuol dire tante cose, vuol dire essere un piccolo ambulatorio da solo dove devi affrontare il mondo, vuol dire essere dentro una struttura molto più grande come può essere una clinica, come essere un ospedale, vuol dire essere specialista, vuol dire non essere specialista, vuol dire però essere mosso da una passione per aiutare animali in primis, e quindi tutti siamo innamorati degli animali, ma non sembra, ma siamo innamorati anche delle persone che detengono gli animali. Noi li chiamiamo proprietari, pet parents, quello che vuoi. È ovvio che alcuni sono genitori di questi piccoli topini, e io avevo bisogno che tu vedessi che la realtà, il mondo veterinario è fatto di tante cose, è fatto di una specializzazione, di un impegno grosso. Abbiamo la cardiologia, abbiamo l'oncologia, la dermatologia, la neurologia, cose che in passato non si potevano capire. Chi è un animale non ci crede neanche che noi abbiamo queste strutture. Quando io parlo che noi abbiamo costruito una clinica solo neurologica, dove facciamo risonanze magnetiche, TAC, interventi cerebrali, quindi al cranio o alla colonna vertebrale dei cani, tanta gente non mi crede, e quindi avevo bisogno oggi che tu venissi per vedere con mano una persona che nel mondo peta tanti anni cosa c'è al di là di questa, diciamo, barriera, perché in realtà la barriera non ci deve essere, perché si lavora per il benessere di tutti. Ecco, io vedo il benessere, forse ho una visione un po' anche, come dire, romantica del veterinario, però se il cane sta bene la persona, quindi la nostra funzione non è poco,
0: Quindi tu sei un po' il vecchio veterinario che andava a curare il cavallo di un noto amaro, e poi alla fine non è poi così semplice, non è che arrivi lì il cavallo si alza sempre.
1: Certo, quella pubblicità che poi dalla categoria era stata molto attaccata ai tempi, perché noi abbiamo questo, ce lo ricordiamo, i giovani no, era stata molto attaccata perché dava solo questa visione romantica. In realtà la veterinaria è tutto questo, da quello a oggi dove siamo nei mega ospedali, mega specialisti e, come dicevo prima, interventi al cervello. Quindi sì, sono romantico, ma sono anche moderno, e a me piace guardare al futuro, e ho bisogno oggi che la veterinaria, il veterinario, sia riconosciuto per quello che è, un professionista serio, un professionista che ci tiene. Poi, come in tutte le professioni, in tutto il mondo, c'è qualcosa che va bene e qualcosa che va meno bene, ma quindi grazie che sei venuto, per me era molto importante che tu
0: fossi. No, grazie a te di avermi invitato. A me preme quindi che con te spieghiamo un piccolo particolare, poi continuiamo a farci un giro e guardiamo altre cose. Quando andiamo dal veterinario, un po' come andare dal medico di base, delle volte il veterinario deve essere anche tanto bravo quanto umile da dire questa cosa io non la posso fare, ti devi rivolgere ad uno specialista, giusto?
1: Assolutamente, ma avviene questo quotidianamente, come dicevo prima, c'è il piccolo ambulatorio che lavora da solo, che lavora con tre o quattro colleghi che riescono ad arrivare fino a un certo punto e poi sanno che devono demandare, e c'è un lavoro che noi definiamo di referenza, dove il veterinario invia a cliniche specialistiche o a specialisti di varia natura. Quindi quello che avviene oggi, cioè quello che avviene nell'umana, avviene anche in veterinaria, e quindi dovete scoprirci.
2: Questo è il messaggio.
0: Il messaggio è quello che non sempre andando dal veterinario uscirete col vostro animale guarito in un quarto d'ora. Delle volte ci va un po' più di tempo e dovreste avere anche un po' più di rispetto di quello che vi viene detto. Ve lo dico io che quando ho avuto i miei animali malati forse non ne ho avuto troppo e ho dovuto comunque aspettare i tempi. Bisogna aspettare, Paolo.
1: Bisogna aspettare, lì bisogna aspettare. Oggi la società vuol tutto. Noi siamo sempre stati, anche colpa nostra, di dar tutto subito. Faccio un esempio. Se uno va a fare una risonanza magnetica, ci sono 3-4 giorni, un attacco, qualsiasi esame per l'attesa del referto. Noi, quando il proprietario va via, c'ha già il referto in mano. Questo, positivissimo, fantastico, siamo meglio della sanità pubblica e privata umana, però crea tempistiche strette, tensioni, problemi. Anche noi abbiamo avuto le nostre colpe in questa direzione. Dovremmo avere tutti un attimo di pazienza per capire che il lavoro di qualità richiede tempo. Tutti e due dobbiamo capirlo, sia noi che dall'altra parte.
0: Dobbiamo capirlo un po' tutti, come quando prendiamo un cane o un gatto e ci aspettiamo che questo ci ami fino dal primo momento. E funziona un pochettino così, bisogna sapere aspettare. Paolo, grazie, andiamo a finire il nostro giro.
1: Davide, grazie mille, è veramente importante la tua presenza.
0: Continuiamo da Shivak 2026, Rimini, vado a bere un caffè e ritorno.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Quale sarà il segno zodiacale più fortunato di giugno? Ma naturalmente voi, gemelli. Animali gemelli, in giugno uguale brio e allegria, ovviamente per il vostro compleanno. Con Urano e Mercurio nel segno, a risvegliare sensi e intelletto, l'affetto aprirà le porte del cuore grazie a Venere, innamorata in Leone, pronti a batticuori, per gite e sperimentazioni di condivisione sociale ed educazione in team. Il colore del mese sarà il giallo, il sole, l'estate, la felicità, il cambiamento, sinonimo di ottimismo e giovinezza, luminoso ed evocativo, per un carattere aperto, rilassato e potente. Buon compleanno, vivaci pet gemelli, eterna fanciullezza. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
2: Ciao Davide.
1: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
2: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
1: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bau & Company.

In attività sin dai primi anni 70 si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione, adoperata sempre con grande ironia e gusto.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la 50ª volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Paitim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainaud. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato verso il Kosovo e i suoi demoni per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cedrixa Pendefur, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irrepetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una 60ina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

Ben ritrovati amici Radio Wine Company. La sua carriera inizia nel 2008 con il musical di Broadway 13, confermando poi il suo successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious nella stagione 2010-2013 e il suo spin-off Sam and Cat 2013-2014. Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Your Truly nell'estate del 2013. Il disco sale in vetta alla Billboard 200, permettendogli di raggiungere per la prima volta la top 10 della Billboard Hot 100 con il suo singolo The Way, lanciandola nello scenario dell'industria musicale internazionale. È vegana e vive con 10 cani raccolti in varie parti del mondo, fra cui il mitico Toulouse, un meticcio beagle chihuahua adottato nel 2013, con cui ha posato sulla copertina di Vogue immortalata da Anne Leibovitz. Ma è Coco, un mix tra un bassotto e un pastore tedesco che appare nel video musicale di Position. Adesso qui su Radio Wine Company con Ariana Grande, se non l'avete ancora capito.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobau, speciale VIP amanti degli animali. Nasce il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, sotto il segno dei gemelli con ascendente Cancro, un'anima dolce ma molto battagliera. Stiamo parlando della bellissima e carismatica attrice Angelina Jolie, da sempre protagonista del jet set, dai chiacchierati amori di gioventù, Val Kilmer, gli ex mariti Billy Bob Thornton, Johnny Lee Miller e Brad Pitt, alle apparizioni in tenera età, 7 anni, recitando al fianco del padre John Voight. La sua capacità espressiva e comunicativa brilla nel segno gemelli con freschezza e versatilità, passando da Ragazze interrotte, 1999, capolavoro drammatico, alla action comedy Mr. e Mrs. Smith nel 2005. Giove e Luna in Ariete congiunta a Marte colorano il temperamento dell'attrice di determinazione, tenacia e forza, perfetta in Tomb Raider, eroina guerriera, icona di femminilità e grinta, così come il suo lato più dark in Maleficent 2014, rilettura in live action del classico Disney della Bella Addormentata nel Bosco. Angelina assume il ruolo più importante della sua vita come madre di tutti i figli, putativi, umani e animali, biologici, adottivi, di altre specie, come suggerisce l'ascendente in Cancro, simbolo materno di cura degli altri unitamente alla Venere in Cancro sull'ascendente, potente mix tra Yin e Yang e bellezza unita a sensibilità. Urano, nella casa della famiglia, denota esperienze familiari non convenzionali e spesso tumultuose, ma di grande apertura mentale ed empatia. Nettuno in casa quinta con la casa 12 e il Sole in casa 11, rivolte alla salvaguardia dei meno fortunati. Da qui le missioni della Jolie, nell'impegno per la conservazione della fauna selvatica e del benessere degli animali. Una riserva in Cambogia, gestita da ex cacciatori come guardie forestali, il suo sostegno al santuario Nankuse Wildlife in Namibia, per la protezione di animali feriti e orfani, rinoceronti ed elefanti, adozione di animali randagi da accogliere in famiglia, campagne di sensibilizzazione per la vita delle api e attivismo contro lo sfruttamento di ogni forma e derivazione. L'Astro Bau vi dà appuntamento tutti i giorni su Radio Bau.
2: Animali notturni, la notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Ed eccoci su Radio Bain Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau, e oggi parliamo di persone bizzarre. Siamo in compagnia di Federica Bertoni come ogni mattina.
2: Buongiorno a tutti, amici gli animali e un po' meno quelli non, e ovviamente sono qui con Davide Cavalieri, sempre con grande piacere a parlarvi di bellissime cose, tipo
1: quando siamo in giro noi che ci mettiamo tutti insieme, no? Sai quando si dice che i maschi tutti insieme parlano sempre di una stessa cosa?
2: Lo posso dire?
1: Sì, lo puoi dire. Ma anche le donne quando siete tutte insieme parlate.
2: Oddio,
1: sempre
2: no,
1: di...
2: guarda. No. È una cosa che sconcerta molto, però è successo. Vedo che succede nelle altre con queste battute un po' così pesanti. No, non è tanto nel mio stile, okay. Però succede.
1: Pare che succeda anche quando stanno tutti insieme anche gli altri animali. Infatti, un santuario della fauna selvatica britannico è stato costretto a separare 5 pappagalli cenerini africani per la loro estrema contagiosa maleducazione.
2: Adoro.
1: I 5 volatili, i cui nomi sono stati riconosciuti e schedati in Billy, Eric, Tyson, Jade ed Elsie, quindi c'era anche una femmina.
2: C'era
1: anche una femmina, sono stati messi in quarantena dopo agosto. E qui praticamente mettendoli tutti insieme, che cosa è successo? Che probabilmente un paio di questi qui aveva un linguaggio un po' volgarotto e l'ha insegnato agli altri, e fra pappagalli hanno iniziato a incentivarsi l'uno con l'altro chi le sparava più grosse. Dice poco male, ma i pappagalli non erano messi in un angolo, erano aperti al pubblico, quindi le persone che andavano a visitarli, praticamente è nato questo gioco che provocavano i pappagalli e questi giocavano un po' a chi le sparava più grosse.
2: No, ma fantastici, hanno dovuto tra l'altro spostarli da quella gabbia centrale lì, perché diceva che erano proprio, insegnavano oscenità all'intera colonia, e sono stati temporaneamente collocati in aree separate lontane dal pubblico.
1: Ma poveri.
2: No, ma io li adoro.
1: Ma non si fa così.
2: Billy, Eric, Tyson, Jade, Elsie, no, io li adoro.
1: Ma tu hai presente dividere pappagalli divisi, ognuno che non possono più essere insieme, perché sennò fanno una roba tipo i film, come si chiamano quei film dove vanno con l'addio al nubilato e si svegliano dall'altra parte del mondo?
2: Mi vengono tipo in mente una notte da leoni.
1: Sì, mi viene in mente questa roba qui, una notte da leoni che si svegliano, che sono completamente dall'altra parte del mondo. Vedi quanto noi assomigliamo a loro. E non loro a noi.
2: Dai, andiamo a berci una cosa, che così facciamo la stessa
0: cosa. I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bain Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets su Radio Bauer & Company, e vi porto a Overland Park in Kansas, USA, dove un micio poco entusiasta della sua visita annuale dal veterinario ha pensato bene di escogitare un piano di fuga degno di un film. Il nascondiglio che ha scelto? Non lo immaginereste mai. Una poltrona reclinabile. Un'idea che sulla carta avrebbe anche potuto sembrare geniale, ma che si è trasformata rapidamente in un'avventura abbastanza tragica anche. Nel tentativo di sottrarsi alla tenuta visita, il micio si è infilato nel meccanismo interno della poltrona, finendo però incastrato tra le sbarre. Risultato? Niente veterinario, ma una chiamata d'emergenza ai vigili del fuoco. Pensate come era andato a infilarsi bene. E quindi i soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti a una scena piuttosto insolita. Un micio bloccato dentro una poltrona. E per liberarlo hanno dovuto usare una sega e tagliare la parte della struttura, oltretutto lavorando con la massima precisione per non spaventare il piccolo fuggitivo, che immagino che a quel punto, alla vista dei soccorritori e dei vari strumenti, sarà stato terrorizzato. Dopo qualche momento di tensione, il lieto fine. Il gatto è stato liberato senza ferite, probabilmente un po' contrariato, ma decisamente sano e salvo. Ed il piano di fuga dal veterinario? Fallito su tutta la linea, perché nonostante l'impegno e la creatività del nostro piccolo Cagliostro a quattro zampe, il micio è stato comunque portato dal veterinario subito dopo, come hanno confermato le autorità locali. Mi piace raccontarvi delle storie che ci portano un pochettino a sorriso, perché troppo spesso su Radio Bao gli argomenti sono un po' pesanti, ma sono importanti anche quelli. Morale di questa storia? Puoi nasconderti dove vuoi, puoi inventarti il piano più elaborato, ma dal veterinario, prima o poi, ci devi andare, anche a costo di chiamare l'intervento dei pompieri. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company, vi lascio con la più bella musica di Music & Pets. Restate con noi.
0: Music & Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bao & Company.

E rieccoci, Radio Bau ti porta a Parigi a visitare le cimitère du Chien et d'autres animaux domestiques. E questo cimitero è considerata la prima necropoli zoologica del mondo moderno. Aperto dal 1899, qui giacciono sepolti animali famosi come il cane di Edith Piaf e il gatto di Charlie Chaplin o addirittura Rin Tin Tin. Non mancano poi animali esotici come pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri e persino un leone ed una scimmia. Le cimitère du Chien è un vero cimitero con lapidi, candele, fiori e sculture funebri in marmo che ritraggono l'animale. Molte persone arrivano a spendere fino a 5.000 euro per dare una degna sepoltura al loro animale domestico e per serbarne per sempre il ricordo. Questo luogo testimonia il legame profondo tra gli umani e i loro animali domestici, riconoscendo il ruolo importante che giocano nella vita delle persone. Questo cimitero è naturalmente una tappa turistica importante per gli amanti degli animali come noi, oltre a essere un luogo ed un momento di riflessione sulla bellezza della relazione tra uomo e animale. È facilmente raggiungibile con la metropolitana in circa mezz'ora, anche se non fa parte dei classici itinerari turistici, e per entrare si paga un piccolo biglietto. Una tappa d'obbligo per quelli che come noi amano gli animali se vi capitasse di visitare Parigi.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACAD di essere stato in nostra compagnia e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questo è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo La vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari che sono le api. In questo libro è proprio un'ape a portarci all'interno di un alveare, in un viaggio affascinante e meraviglioso che parte dalla nascita dell'uovo e prosegue con le prime mansioni, i primi voli di orientamento, quelli alla ricerca del nettare fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio che attraversa i secoli e che ci fa conoscere e comprendere qualcosa che va di pari passo con la protezione del mondo naturale, perché le api sono creature fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta Terra. Il messaggio profondo è l'invito a riscoprire il legame tra uomo e natura per evitare un disastro annunciato. Appassionante. Il secondo è Filosofia del cane di Mark Rowlands, edito da Einaudi con la traduzione di Gianni Pannofino. I cani hanno un loro modo unico per stare al mondo e un approccio alla vita che dovrebbero essere per noi tutti un esempio e una fonte di ispirazione. Per loro la felicità è dare alla caccia uno scoiattolo, per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronarci a imitarli per capire ciò che ha davvero importanza e come conviene vivere. E lo fa utilizzando la filosofia. Partendo da Socrate, Kant, Sartre, i filosofi hanno cercato di rispondere alle domande più importanti sulla vita degli uomini. In questo saggio le soluzioni le forniscono i cani, mutuando la personale esperienza dell'autore stesso con due pastori tedeschi e due incroci di lupo e malamut. Illuminante. Il terzo è Lucciole, squaletti e un po' di pastina di Donatella di Pietrantonio, edito da Salani e illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare raccontandoci la storia segreta delle lucciole che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico. Quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi, ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti. E quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza universale. Buona lettura!

Nel 1981 diventa conosciuta con una sua composizione minimalista che raggiunge inaspettatamente il secondo posto delle classifiche britanniche. Il brano diventa famosissimo anche in Italia tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, grazie a una serie di spot pubblicitari del Ministero della Sanità per la prevenzione dell'AIDS. Lo spot apre a Laurie Anderson le porte della discografia con O Superman, adesso qui su Radio Bau & Company.

riapre il giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte a Napoli dopo un attento lavoro di ricerca e studio sia storico che botanico. Il museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli è nato nel 700 come riserva di caccia di Re Carlo ed è stato residenza reale per tre lunghe dinastie. La reggia, il museo e il bosco sono tre cuori pulsanti del luogo, divenuto negli anni un modello in termini di mecenatismo, conservazione e collaborazione fra privati e istituzioni. Il giardino nel Real Bosco di Capodimonte a Napoli è stato oggetto di un lungo e accurato restauro che vede coinvolti gli edifici settecenteschi, tra cui l'iconico casamento Torre e il recupero del vasto patrimonio botanico. Il progetto per il giardino, fortemente voluto dal direttore Sylvian Bellinger e gestito da Delizie Reali, vede non solo il recupero dei luoghi nella loro interezza tra architettura e paesaggio, ma anche e soprattutto un grande studio e un complesso intervento botanico. Il sito infatti riapre con circa 600 piante di agrumi, arancio e mandarino, chinotto, bergamotto, pompelmo, limoni, ortaggi, erbe aromatiche, alberi da frutti di pero, pesco, albicocco, susino e ciliegio, fino ad arrivare ai frutti esotici cari ai borboni, tra i quali ribes, ananas e lamponi. E come di consueto vi ricordo capodimonte.cultura.gov.it per approfondire questa notizia. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Pau. Restate con noi.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro, a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete, a mettere sotto sopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone. Con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro, sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani. Acquario. Giugno vorticoso per gli animali acquario, con Venere contro il leone e Plutone nel segno, Mercurio e Marte taurini, tutti pianeti ad accendere la vostra energia esplorativa. Via libera, fuori dai soliti ambienti, con dovute cautele. Urano e Mercurio in Gemelli vi forniranno le soluzioni giuste per le piste olfattive da intercettare. Il colore del mese per voi sarà come un mandala, variopinto e misto, da giocare e individuare nei toni in compagnia dei vostri amati amici umani. Un po' buddisti e hindu, sarete pronti ad allinearvi con l'equilibrio delle forme geometriche che rappresentano l'universo. Pesci. Giugno terzo per gli animali pesci, con Venere e Giove nella casa della creatività, del piacere, in Cancro, a salvarvi dalle responsabilità di complicati compiti educativi e di addestramento. Ostacoli e circuiti potranno aspettare almeno il tempo di una scorazzata tra erba e acque da schizzare. Il colore del mese sarà per voi il blu, freddo in apparenza, di grande bilanciamento, ad amplificare le vostre doti di innata spiritualità e sensibilità verso gli esseri viventi, emozioni e sentimenti. Il blu è anche il colore delle relazioni, della fedeltà, dei legami profondi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Questa è sempre Radio Bye & Company, sempre con voi, in compagnia di Federica Bertoni.
2: Buongiorno a tutti e di Davide Cavalieri, sempre qui pronti a raccontarvi un sacco di storie dal mondo degli animali e non soltanto.
1: Dovremmo cambiare questo incipit però di apertura,
2: sì.
1: Dice che si stanno annoiando a casa?
2: Ma lo teniamo ancora per un po', nel caso scriveteci, magari dateci dei suggerimenti.
1: Ho una notizia deliziosa da darti, ovvero gli orsi hanno una curiosa abitudine, si siedono in silenzio esclusivamente per ammirare il paesaggio circostante.
2: Infatti abbiamo delle immagini che ritraggono gli orsi proprio di fronte magari a paesaggi infiniti e li vediamo lì proprio in contemplazione ed è una cosa meravigliosa.

0: Perché noi abbiamo un'idea sbagliata di come gli animali si godono la natura e si godono questo mondo.
1: Abbiamo sempre l'idea di essere noi quelli più bravi, ce lo diceva la grandissima Margherita Hack. Noi abbiamo l'idea che gli esseri umani siano gli animali più intelligenti del mondo. E invece lei, proprio in un'intervista che ci aveva rilasciato i primi tempi a Radio Ba, aveva detto: ogni essere vivente ha l'intelligenza che gli occorre e quindi non si può essere perennemente in competizione con un altro essere vivente che ha l'intelligenza che serve a lui, magari è più grande della nostra, ma noi non siamo in grado di comprenderla.
0: E siamo sempre lì, la diversità non esclude una cosa o un'altra, no? È solo una diversità che va compresa soprattutto nel rispetto della vita in generale, dovrebbe essere così. E poi calcoliamo anche che gli animali hanno un'altra e un'alta percezione di quella che è la natura, di quelli che sono i suoni, i rumori, i colori. Quello che vedono e sentono arriva al 300% rispetto a quello che percepiamo noi. Perciò tu pensa che meraviglia quando si mettono lì e loro riescono a sentire frequenze che noi non sentiamo, profumi che noi non sentiamo.
1: Ho come l'impressione che dal momento che noi esseri umani ci godiamo sempre meno la natura, perché abbiamo sempre meno tempo, perché l'abbiamo deciso noi di avere meno tempo,
0: Sì, perché noi invece di contemplare il paesaggio contempliamo il telefono.
1: Bravissima. Se noi ci prendessimo più tempo per contemplare la natura, ci accorgeremmo di quanto gli animali lo facciano un milione di volte più di noi. Le aquile quando volano nel cielo, sì, a volte cercano qualcosa da mangiare, ma il 90% delle volte lo fanno per il piacere di volare. Quando il vostro cane si ferma e guarda fuori dalla finestra, semplicemente vuole guardare fuori dalla finestra.
0: Si godono la loro natura.
1: Cioè, non, a volte siamo veramente, come posso dire,
0: limitati,
1: scollegati addirittura.
0: Siamo limitati e scollegati perché veramente guardiamo soltanto secondo la nostra idea e non valutiamo che possono essere invece migliori le attitudini, insomma, di altre razze in tutti i sensi.
1: Anziché continuare a fare post sui social e dire il mio cane mi ha salvato, il mio gatto mi ha salvato la vita, dovremmo dire il mio gatto oggi mi ha insegnato una cosa, il mio cane mi ha insegnato tantissime cose, il mio orso mi ha insegnato un sacco di cose, a guardare la natura. Speriamo che prima o poi succeda.
0: Speriamo che prima o poi succeda, e aggiungo che speriamo anche che questi orsi vengano lasciati in pace, perché hanno bisogno, hanno il diritto di vivere serenamente il loro habitat. Ecco, senza l'uomo che deve sempre rompere le palle dappertutto.
1: Hai capito, Fugatti?

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Music and Pets su Radio Bio & Company, il momento social, e ti porto sulla pagina di Bautista con 5 milioni e 600 mila followers, attore e cacciatore di sogni. Se già lo seguite saprete meglio di me che Bautista è diventato un grande sostenitore dei cani rescue dopo aver adottato 4 pitbull in vari tempi diversi: Holly, Maggie, Penny e Talula, che hanno saputo trasformare la vita del gigantesco attore in modi che la fama e il successo non potrebbero mai. Nonostante i pitbull siano spesso visti attraverso stereotipi negativi, Bautista ha utilizzato costantemente i suoi social per evidenziare la loro natura affettuosa e incoraggiare le persone a considerare l'adozione piuttosto che l'acquisto di animali domestici da allevatori. Il suo percorso verso il rescue è iniziato con i primi 2 cani e con il tempo ha preso la mano a convincere anche le altre persone verso l'adozione. E Bautista spesso descrive i suoi cani come il suo luogo felice, ma soprattutto fa riferimento alla grandissima crisi dei rifugi negli Stati Uniti, dove sono milioni i cani che ci entrano, mentre sono molto pochi quelli che riescono a uscire trovando una nuova casa in maniera definitiva. Radio Bio & Company, questo è il momento di Music and Pets, dove vi racconto dei profili più pet lover, come quello di Dave.

Ben ritrovati su Radio Bayern Company, oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino è un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bayern Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra poco!

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il diritto di abbaiare, edito da Santelli e scritto da Samuele Viganò. Si tratta di una raccolta di biografie umane e canine, nelle quali un ruolo centrale è ricoperto dalle attiviste che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così 5 ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie, importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti miagolo la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così i due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui i due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Hunziker, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Femina nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Greg da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Sulla natura e tanti libri. Un giorno un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona lettura.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Paris Hilton è famosa anche per i suoi cagnolini, soprattutto per il Chihuahua, che ha reso una vera e propria icona di stile per un certo tipo di ragazza. Tinkerbell è stato il suo primo Chihuahua ed è stato il più famoso di tutti, e ormai è scomparso. Ma ha avuto anche diversi altri cani, come il Pomerania Prince Hilton e i nuovi Chihuahua come Daimon. Questi animali sono parte integrante del suo entourage e spesso appaiono con lei sui social media, foto, interviste. Quindi mi stavo chiedendo, è un buon esempio di dog mom Paris? Boh, magari lo chiediamo a lei. Eccola che arriva.

Rieccoci, ben ritrovati, sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company e vi porto a Siracusa. Forse in pochi sanno che Siracusa detiene un record. È infatti l'unica città europea in cui cresce il papiro. Diversi esemplari crescono a Ortigia, nel cuore del centro storico, sulle sponde del fiume Ciane. Se la prima testimonianza certa sulla presenza della pianta in Sicilia risale al 1674, le origini di questa presenza sull'isola sono piuttosto incerte. Le scuole di pensiero sono diverse, dai. C'è chi pensa che sia una pianta autoctona, chi invece sostiene che sia stata importata da Tolomeo d'Egitto e chi dagli arabi. La pianta, nota ai siracusani con il nome di papera, pampera o parrucca per la folta chioma, se in un primo momento veniva utilizzata dai pescatori siracusani per intrecciare le corde e dai contadini per legare i covoni, a partire dal XVIII secolo è stata impiegata per la produzione di carta da papiro, come è molto ben più nota. Ho rubato questa notizia al Corriere della Sera, sono sicuro che non viene abbiata male, che ultimamente mi piace parlare di piante oltre che di animali. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau. Avete prenotato il biglietto per Siracusa?

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli, per l'intuito più sbarazzino che è in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere serendipiti in Cancro, in giugno allieteranno le giornate degli animali Toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi di intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni, né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni, questa notte resta con noi e con il